Tras na gronda città, la spüzzin ve fagnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en auer da intorn ed intorn. Scheinti leggera, fusina faura, in odeir in giuni desi un idre et aura. Pro la prima sopcia sono a sezza io davant mai der una mais ed intorn quella c'è sorpresa iaccas verdes un mantung e un minciunna un barlung ed ecce ves blonds, nairs e cocciens. La ciaista da musica pro il chantung fai una vera sco in dragun. In ciunch braiva al per in glais e na in clet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amures enorm gronda, yeah, yeah. Tuat din det na ea giuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav, e lura al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung, e constituzion, e revoluzion.

0: Ora sul stradun, davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è se un simple comunist.
1: Proverbio: ogni bel gioco dura poco.

Cun quella gliada, da Luise Famos. Cun quella gliada m'ha già vert un muon tre schnouf. Ed asch semna ein di mescor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am Ciarezza e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scoverta.

0: Tras la notg cun il program Grischun sonor da RTR.
1: Chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai vunia pedo la sort geva pia te la luna

sudad, ma senza meiste mie. Adesmo su è restata bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. De sproposit, a sproposit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sengron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in finche diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpe tua ziossa.

Jau sun, Hans Dodi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

0: Las novitats der RTR.
1: In Diplom Tudesch in Osteopathie è equivalente ad in Diplom Schweizer, quai ha decis il Tribunal Administrativ Federal. Il FC Thun manchente la Champions League a moda drammatica, quai sventre in terrade da 2-3 sventre prolungazione contro Zagreb. E Laura oggi ha tendito a Cialires con 35 gradi a Quera e 25 gradi a Samurezzen. Il è la 6, mio nome è Müller. Bienvenuti. Cica faci un diplom d'osteopatia in Germania, na finus bitch pudi lasciar riconoscere quel senza autor in Svizzera e con quai er bitch practiciar. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In Diplom Tudesch sei tutina per gronda parte equivalente din Diplom Schweizer, a constata il Tribunal. Tentant detti a differenza strant rauter der la domanda si una persona duai venir tractada moda osteopatica u scella duai irter il medi. Sco proxim stoppia la cruz cocina svizzera definir les mesires necessarias, quella enumnada mein responsabla per reconoscer diploms esters. Nus mitainte la guerra nel proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita han attaccia mires en Iraq. Les attaccias o dall'aria sains adrizzades contra gruppes militantes a comunicia l'armada americana. L'Iran aia numnada main instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanes en la regiun. Denor il Ministeri de Defensiun a Riyadh s'attracti din a reaktion sin attaccias cun drones na dall'Iraq sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, denor acnes indicaziuns, ci fa raquettes iranaises cae en empruada attacciar truppes americanes en il proximo Orient. L'Iran a finus bitch prendi posizion en ciausa. Per la prima giada dopo il commencamento della guerra in Iran al presidente americano Donald Trump beneventa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la Casalva Washington. Il discorso è durato in un mese e è stato positivo e produttivo. Qua ha detto la plaidadra del presidente americano, tentant senza nominare più dettagli davanti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più tempo tendida per via della guerra. Il primo ministro israeliano è sgolato negli Stati Uniti per far parte della sepoltura del senatore Lindsey Graham che valeva sco sostenitore importante dall'Israele. Sventre il greve terra tremble da 7,1 nel Giappone, il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venite splessate, che ha comunicato la reggenza. L'epicentro del terra tremble si è stato in l'insula Kyushu e nel sud-est del Giappone. E hai da grons dons material vi da chases e vies. In plis hai a sbalunà in centro da compra. Les duas ovres atomares in l'insula funzionescen dentant normalmein. In adetien agins problems a comunicia il gestionari. Nus in intel sport, balapè per l'FC Thun e il Siemi della Champions League fin zventre la seconda runda della qualificazion. Thun ha perso il geo de retorn nordaifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 zventre prolungazion. L'emprim geo e fin pari in adin. Dic manava Thun con 2-0, sventre in a carta cocina contro il Bernays e si dentant cartigials croats da volver la partita. Sventre la terrada, dic il giocatore de Thun Justin Roth.
2: Dann müssen wir so ein bisschen regen der Nase nehmen, auch mit dem weniger immer ins Festchen reindrücken. Und dass dann irgendwann das Goal kommt. Ja, aber dass wir 2 Goal fressen, das ist ein schade.
1: Per Thun continuasse l'avventura europea con quai in la terza Runde della Qualifikation per la Europa League. In us restainter il Balapè, la Federazione Internazionale de Balapè FIFA vuol transferir ils drets commercials als campionatis mondials en in interpresa privata e vender quels ad investiders privats. La fine mira sai documentar ils deners de svilup de la FIFA ils proxims 4 ons sin passe 10 miliardes dollars. Sco proxim schwezen las unions commembres da lur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata il balapena per tegna. Nagin, la FIFA n'aia becci il dretch da venderel.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulla GIF, il suente mesi poi lo calma e venir bletch. La temperatura massimale è 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in sorselva e 35 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstata la novità der RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
3: Adio Sperral, che vous sedies prons per viesdi, che vous sedies lanciau quel a moda excellenta. A che vous sudis dir quels che astien a un intix se volver el plumatch. Wow! Cun Radio RTR all'orella. Che lo prendi Pacific.
0: RTR. Credibile e simpatic.
3: E fitte per venire con voi tra scuola, mesiamna del 29 di Fenadur Lui, Gabi di Gonda. E noi ci vediamo con Italianità che ha oggi poi in una grande montata, è la domanda di RTR. Buongiorno!

Forse neanche si sempre da semana a unina gada sul plumage con le strumbette dell'ombelico del mondo Giovanotti. Osa esile 6 a 9, prendi Pacific.

0: Lo è l'educ con Fergismini d'ina da Lurcanzuns che merita tenor al duo Bernese de pli attenzion. Quei cau, ai cita la scena, ni cita la scena al unic liuc che dà tips e di storie musicali. Tutto è d'enfla in forma digitale e tirnus sulla pagina rtr.ch per la suenter e per studiare. Checa als Stars, Schweizers e Romans, cusseglene nus.
1: C'è Teidle la Szene.

0: Sal Da Vinci, plaz tschun al Eurovision Song Contest al Davos ed ella in de quels, malgrat siu plaz tschun in de quels ca alpigron success actual mein. Sil palc de la musica, den ton de la musica mein nus til sport.
1: Nova sort il mund al sport, der RTR.
0: Il primo prem campionati d'Europa el Tessina, den struge in Mainz al campionati mondial el Italia. Sils mountain bikers specchia la proxima jamna ils punts culminons della sesiun. A fa furore en quellas cursas volant entre auter e dus lumnezians. Sper Vital Albin, che parta culs omens d'elita, ai per l'emprema ga e Alessandro Soler de Lumbrain, vignus selezionaus al Swiss Cycling. El fa part al cader Schweizer dels Juniors sur Jenny Vons.
2: Decidir in levgement, perché quella fine mira va de pilen chatze della sesion, quer streha in grona gries e mio calendar, quer das dus courses, dus sente le sco in ebbe in levgement che ve contungiu quet che tolle lavura fa zenke fa zu im vierne de solentire sesion.
0: Ei Alessandro Soler, che fa part del cader Schweizer sot Jenny Vons, cun ses disiat ons, metta el, spela scola alto, tutsi le carte mountainbike. Eisi ina premiera, ed è insiemi che va en vigur per Alessandro Soler.
2: Eisi dire insiemi che va in vigur, cioè veramente, ti trenesci per quei, quei ne fine mire che minci in acca,
0: allora, che Alessandro

0: Vegnius risguardaus per quellas pi importantas cursas de Lion, ein è als genitors, al Beat, alla Carla Soler.
1: Per nus è quest'au una sorpresa positiva. El lavura a Schifech, sin quella fina mira, nus essem brutal loschs, el ha effektiv fadiau, da di a quella EM, a de a la VM, a di a creie quel vigne fal meglio ot l'under.
0: Je, cau ina moma loja da siu fill. A la cursa de cross country al campionati d'Europa sil Monte Ceneri el Tessin a Alessandro Soler son de proxima, paia tene als polists, ad al campionati mondial en bien in Mainz lu e la val del sole a l'Italia.
2: Una bella mesemna con la musica del RTL.
0: Ed è un cuort moment gatti tirnus les novitats. A vos tots un bien dia.

0: Musica romantica. El Mar con Physical Man. Anias Man. Iron Man. Ai ossa. Urs Müller, alle samt jaus. Cooles Novitats.
1: Chi che faccio un diploma d'osteopatia in Germania a Finus Beach può di lasciare inconoscere quel senza altro in Svizzera e con quai erbeach practicar. Il Tribunale Administrativo Federale ossa aboli questa refusa posciala. In diploma tudesca è tutt'inna per grande parte equivalente ad un diploma svizzer, a constatare il Tribunale. Sventre il ferm terratremble da dire nel Giappone il numero di un frende si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venite splessate. Qua ha cominciato la reggenza. E ha da grandi donne materiali da casa e via. E in ha sbollonato in centro da compra. E per l'FC Tunnel si è in Champions League finito entro la seconda ronda della qualificazione. Tuna ha perso il giro di ritorno a Eifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 entro la prolungazione. Nel primo giro è fin pari in Adin. Per Tun vai os fin avanti in la Europa League.
0: E tu che non sei informai, ma rai non si laura per sapere e prendere oggi caffè.
2: La meteo.
0: Ad oggi trovi Pauk. Oggi sono nominato mein Dej sulle Jiv, il centro mezzodì, poi local mein Vigni Bletsch. Ai resta caule, le temperature maximali sono entro 21 gradi all'Engia di Nauta, 31 in Surselva e toccano 34 gradi alla regione di Quera. Sigir, buon'ora per i flip-flops.
2: RTR, danus per vus.

0: je sais pas.
1: Stiletto, wenn uns udiu, ihr jei ures per nos impulse. Vus weiss, RTR fa 10 dies estate italiana, sin ondes romanches e sin nosas plataformas digitalas de per tot Italia. Denton è autores ed autors dils impuls an questa stat dedicau lur patratges, lur remas a quella italianità a quai el vast sendel pleit. Ihr veva la rugenauda d'ina sinfonia orchestrala denter canera de trens autos ed uccials. Oz fa bibi va plan patratges de wacht melodies culinaricas.
2: RTL Impuls.
3: Il più conscient tratz in quist mond es pizza. E natural meinsch colia minciu in l'Italia cun parmigiano, risotto, spaghetti vongole, carbonara, pasta al pesto, pescata del giorno e asciughe marinate, tunen piuttost coi novra melodiuse da Rossini e nadavo alsco rösti mit spigalai. Se avvertisch qua o là d'incun, c'è vin in Italia, guarda da vopro anche in öls infinit lujains ci refletten cappuccino, gelato e vino rosso. Sunt tales reaktions emozionales, move il cè su e io per dir hai hai e tar. In realtà es l'Italia culinarica manch per mai un digel, una catastrofa infernale. Es un vegana ed allergica sin frumaint. Ant in mince restaurant c'è ven es mi unica opzion un'insalata verde con una Coca-Cola. Claire, es un svesla colpa, però es un vegana or de persuasion e desist sin frumaint e vin or de motivs de sandà. Ed erce es un consequent ant in mia decision nu vol quai dir ci de simple. Nianca da dir, passar la saira per il ristorante lungomare via e verer su per quistes belles pizzas ci sun giust nudes or del fuorn es dolorus. C'è patir, se devo mia insalata verde am domande il camarier se lesamo un tiramisù. Il puient cridesse sul lui. E la bonura fece mince di una grande sviada intorno alla focacceria per noi crujar quell'odur deliziosa. Almain, am resta mo il sorbetto. E quel mangia natural mangia mince di dubbla porzione. Istes quant zucer ci design. Ecco.
1: En genif minutes, als ihr lasiat, a vos tots, que vais postentau en el radio.

0: Walter con I'm so excited. E excited vuol dire eccitante. Sin italiana, di il 29 de Fanadur a dir sera ai si è venuto eccitante la radio. Nostre orecchie sono poi venute spesientate con italianità alla genovese de nos italianins, nies trio da RTR. Ier sera al secondo spuntino nuo che ai han raccontato in a pluna de lur avventures gertiades, meins gertiades. Stefana so entra in serie de telefons, final mein, sa viu filmà Luciano, il maestro del pesto genovese.
1: Qua dovrà un primo momento per vedere qua il simple mai declarare scoccia il fese allora. Ci sono a dire, ma io devo contare con Rai, c'è vero, ma ne dici.
2: Potevi degustare?
1: Ai, asso magnifico, simple mai magnifico. Qua non è da conguala con pesto, ce n'ho con Brian magari, questo è simple mai pesto fatto fresh, nulla pastorizza, con ingredienti propri. Freischismus, ich dich also sensationell.
0: Da quel Kaffa vigni lau en bocca. Gie, al pesto de Dinevart e Fabia am flaules Traditions Schwitzeres. Elle Pastizzeria Kleinguti, no che la audio in grandiosa historia.
3: Giuseppe Verdi, quel geiva a duna di quella pasticceria. E l'ora aveva scritto da quel tempo l'opera col nom Falstaff e il mio era contento con quell'opera. Als klein Guttis, per fare als Bunadel, fat una brioche con una nocciola, che Giuseppe Verdi aveva gugent. E allora hanno dedicato quella brioche del col nome Falstaff. E ella allora lascia una vola notizia molto meglio del mio.
0: La brioche con le noccioline, an Stefano Marcus de Tom Busrovigno, da Fabia. Aber Markus ha fatto il ventre plein con ravioli di pesce. Al giù successo, al Markus?
4: Massimo, quello aiuta a tradurre il text di Matteo, mi olma. Il text è tradotto, non per esercitare con la chitarra, per esempio, geil, ossa, ci facciamo orecchie, loro sono fatte, ma non ha potuto persuadere, lì è un po' in tmuccio.
0: Oh, hi, weiter ciao, come on, us grigiunz, sagien magari in ticta malix. Basta, minchina ancorecce den flau, sia historia, sagie quede brioches de Verdi, pesto genovese ed autorbien, a nua el a regiun, al regiun, al Stefan.
1: Hi, sas chai? Tot va in Italia surel da manger?
0: L'intera chiacchierata allo spuntino da ieri sera quando flaisvus con video sin rtr.ch ni eson sin nostra applicazione Play RTR. Tad lai mirai vus vinis en mince cas a se diverti con nostra italianins che vam per l'Italia ots puspoi col treno.

Questo Eros Ramazzotti con suo giorno preferito. Quei di de dots quella mesiamna del 29 de Fenadur diventa lo proprio il giorno favorito de nostra italianins, la Fabia, il Marcus e il Stefan, quei udinus lo per. Per quel che su entra le siat, se colligiainus live con els a Genova. Per quei stai vit Londra, se vus ves bugien italianità, ai dat in a buona porzione. En 9 minutes, es och. Na, lasciat, lasciat, attenzione.

0: las novitats der RTR.
1: In Diplom Tudesch in Osteopathie è equivalente ad in Diplom Schweizer, quai ha deciso il Tribunal Administrativ Federal. Il FC Thun mancante la Champions League a moda drammatica, quai sventra in terrade da 2-3 sventra prolungazione contro Zagreb. E Laura Ottstadt in Dida Cialires con 34 gradi a Quera e 25 gradi a Samurezen. Gliela 7, meu nome Urs Müller. Bienvenuti! Cica faccio un diploma d'osteopatia in Germania na Finusbeach pudi lasciare in conoscere quel senza autor e con quai erbeach practiciare in Svizzera. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In diplom tudesch sei tutine per gronda part equivalente ad in diplom Svizzer a constata il Tribunal. Dentant dete differenzas trant rauter ter la domanda schin a persona duai venir tractada a moda osteopatica uschela duai irter il medi. Sco proxim stoppia la Cruz Scotchna Svizzera definir las mesires necessarias, quella inumnada main responsabla per renconoscer diploms dall'exterior. Nus midainte la guerra nel proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita han attaccia mires en l'Iraq. Las attaccias od all'aria seins adrizzades contra gruppes militantes a comunicia l'armada americana. L'Iran aia numnada main instruì questes gruppes d'attacciar bases militares americanes en la region. Tenor il Ministeri da Defensiun a Riyadh se tracti d'ina reaktion sin attaccias cun drones na dall'Iraq. Sin implants dieli en l'Arabia Saudita. En pli all'armada americana, tenor accenas indicazions, ci fa raquetes iranaises caen empruada attacciar truppes americanes en il proximo Orient. L'Iran na finus beach prendi posizione in causa. Per la prima giada da pil cumenzamento della guerra in l'Iran al presidente americano Donald Trump beneventa al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la casa alva Washington. Il discorso è durato in un'ora e mezza e sai sta positivo e produttivo. Quai ha dic la pledadre dal presidente americano, tentant senza nomnar de pli details davarti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più in tempo sco tendida per via della guerra. Il primo ministro israeliano è sgolato in Stati Uniti per far parte della sepoltura del senatore Lindsey Graham, che valeva sco sostenitore importante dell'Israele. Sventre il greft era tremble da 7,1 nel Giappone e il dumber d'un frende s'augmentà. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venute blessate, come ha comunicato la reggenza a Tokyo. L'epicentro del terratremble è stato in l'insula Kyushu e nel sud-est del Giappone. E da grandi donne vide case e vie. E più sono sballonate in centro di compra. Le due ovre atomare in l'insula funzionano intanto normalmente. In adetiene jeans problems a comunicare il gestionario. Nus in il sport balapè per l'FC Thun e il semi della Champions League fin sventre la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il geo di ritorno Nordeifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 sventre prolungazione. L'emprim geo è a fin pari in Nadine. Dici manava Thun con 2-0 sventre in carta cocna contro il Bernays e esidentante carteggiare croats da volver la partita. Sventre la terrada dici il giugador de Thun Justin Roth.
2: Dann müssen wir so ein bisschen Regen nehmen und mit dem weniger immer ins Fest reindrücken. Und dass dann irgendwann das Goal kommt. Ja, aber dass wir zwei Goal fressen, das ist ein schade.
1: Per Thun continuiesce l'avventura europeica con quai in la terza ronda della qualificazione per la Europa League. In unsere Steingiste il Balapè, la Federazione Internazionale de Balapè FIFA vuol transferir ils drets commerciali dals campionatis mondials in una interpresa privata e vender quels ad investiders privats. La fine mira sei d'augmentare ils deners de svilup della FIFA ils proxims 4 ons sin passa 10 miliardi dollars. Sco proxim schwessen les unions commembers da lur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata. Il balapena pertegna a Nagin. La FIFA ne ha becci il drecce di vendere el.
0: La meteo.
1: Oz es i dez sulle lief, il sventer mesi poi lo calma e venir blec. La temperatura maximala i tranter 25 gradi in lenghi di nota, 31 gradi in sorselva e 34 gradi in la region de Cuira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTL.
3: E con il trio di viaggi all'Italia a Ilan Prima, Gada arriva a Genova. Anels giù quella impressione.
4: Cos'è sono arrivata? Viveva Genova, ed era blera gli odi d'intorno, ed era ciot. E l'atmosfera, quella della sua plena energia, e si era fitch ciot.
3: Caul ed energetic. Denton la quintessenza di quel di Genova, oi, Stefan?
5: E sa sciai? Tot va in Italia sural da manger.
3: Adio, spero che vous abbiate appetito di venire vinavant con us. E se vous esses forse schon wieder via solverni wieder via caffè, tirnus a prossima mesura nom estate italiana con nuove storie. E nos dain buongiorno oz a quel strais. Per vous, prontissima, Gabi de Gonde, bien dit.

0: Egl ei stau la siata diesch uras per ina mini lecziun davart ils tratgs linguistics locals e regionals de l'Italia.
1: Al puls de l'Italia.
0: Yeah, codi scuras ti, com'è che parli? Con quella abbiamo altre domande ai nostri redactors da viadi tras l'Italia. Per il momento residiescono els aun a Genova, allaudati scoi para in moda da di, fecce genuina e genovese. Nicolò ragiona.
2: Shusha e shurbi non se peut, che significa letteralmente che aspirare e soffiare contemporaneamente è impossibile. E fare due cose a tempo è impossibile, quindi cercare di fare una cosa bene.
0: E beh, con quel maniau de boe exagerare, declara Nicolò, ella de prendere il temps per declarare quella moda de di durante che prepara focaccias en focacceria a Genova. A quella espressione, quella drovins con surscezeia se sez, ed ella sa c'è capacità.
2: E solitamente quando uno esagera o cerca di fare cose che magari per lui sono difficili, e quindi per dire stai calmo, non esagerare, di solito è quello la situazione in cui si usa.
0: E ci sa, forse se vuoi e vuoi trovare quella espressione in agada, bosci sempre da pronunciare quel sciuscia e surmi on se peut. Per sapere genovesi, trovi definitivamente in tecel slang francos. Neanche asci sempre. De pli expressions italianas genoveses, tietois, adem fleis vus naturalmente scordinas in rtr.ch. Ma co vai osa proprio con nostrais compagns, la Fabia, il Stefano del Marcus, en curt moment se collegiainus con els live per la devosa ga de Genova per c'è lur viadi continuescia. A c'è che els prenden con els de Genova vinevons in lur viadi quei udinus en curt moment a tocken dat lainus el al pupo.

0: E da pupo vese non si è avuta là un biautra, per esempio gelato al cioccolato. Ci sa forse dati oggi, gelato al cioccolato è la nuova destinazione dei nostri italiani.
1: RTL, con le orecchie in vacanza.
0: Già el saudon quasi sonte la popolazione italiana. Diao dice il buongiorno Stefano. Hai preso il caffè?
2: Ma buongiorno, buongiorno cara Gabi. Sì, certo, senza caffè non va niente.
0: Esatto.
2: Ed è proprio scelta Gabi, è nascita ora il primo niente in caffè, perché il motorin funziona, insomma, per vici c'è una vaniglia.
0: Ma logico, also il caffè trovi in Svizzera e l'Italia, non è?
2: Precisissimo, e qui è l'air fig bun.
0: È il bun del caffè. Ieri il spuntino ha detto che ti vedi il secondo in roda, leo, in quel momento. È il vero bun. Se ti prendi gli espresso o il ristretto, non ti prendi.
2: Io ho più semplicemente il caffè.
0: Io
2: ho posto il caffè e il caffè in Italia ci fa scoprire l'espresso. Ma proprio sciuri, proprio asoiato non è enorme.
0: Super.
2: E mince tant pigli al macchiato vuol dire che hai un schlucchino latte, ma più in ciò al caffè. Semplicemente l'espresso.
0: Un goccetto di latte. Osa, Stefano, voi siete arrivati circa 38 ore, siete a Genova, poi non mai neanche 12 tirs frequenti. Come vous sentiu quella vita genovese? Come vous sentiu oravon tut quel che per tocca vostro lavoro? Con sempre ni con gref, eis istau da vignit ir vossas historias.
2: Also Genova scoprüme es una città also propi. A mai plagi, magnifica, se puoi dire. Ed es isceto un pa' in mixta unter hai un pa' tristezza e l'istes bellezza. Ed es un pa' dal tot, ed es special e per vida quai plagia mai Genoa, appunto per vici de special in un es nulot quindes, sco magari atras citats tagliaunas, cisa cagnoscia. Cula laura es un pa' scia. Tu vas ed improas semplicemente scelta. Fabia, per esempio, ha fatto storie, scelta un po' della società, storie, e te domandare la liaut, co vai, con voce, as un vos pisir, scovezzaut vu l'Italia, con un microfono, e là sono relativamente avverti. Ci vengono i quinten, i dicono, hai, a noi vai, scelta, a noi, sono proprio avverti i quinten, i volano i quinten. E però mai, io sono in giro con la camera, a fare un po' stutla culinarica, e là è forse un tacalin più difficile. Also, al tagliaone si scia, scopro nu magari, ci dicono, sì, vesci per via, non lo sai, vieni, ti sei tu già là, e loro es X in cina là e dici, ma no, io dovrò al capo, io senza il permesso del capo non vai, io non posso filmare semplicemente in cina, e loro venivano più complicati, loro dicono, ma non il telefonino, magari no, adesso non ce l'abbiamo tempo, e dicete, non esi ad una scelta semplice. E però Marcus è stato in giro e lei aveva mai fatto una canzone romance tradursi in italiano e qua era loro proprio una scogisa di magari ai necnacnos non gli siete sempre da chat
0: Marcus ha quel pin handicap l'andì handicap non è un buon aus che il sabo italiano forse è un lavo in te che una barriera più alta terrel.
2: Ma sai, el discel non sa tagliau, non creercel non sa tagliau. Nana, Marcus, adosta, appunto, alla tagliauna con Mounzi e Pesi, ora arriva il cionto.
0: La musica trova buon lungaggio, la musica è in lungaggio per se sezzi. Stefano, ci avete usato la fin finale, proprio per voi è un primo che abbiamo detto a Genova, che voi prendete con voi, vinevon, sin via sviadi, el sacados, el Italia.
2: Ma in price, simple der ciao tratta di mind cioè in Italia, e questa sarà il pronuncio, e ci dice semplicemente mince town di improvare, semplicemente domandare agli out, essere aperti, ir non gli essere quel tmucci, dir ma puoi far, non puoi far, semplicemente rente domandare, tu taicla, io sono della Svizzera, faccio questi qua, potessi far con voi qua e là, e là dici, non sincero, hai tu posi.

0: 3.
1: Also, ossa, al prüm de tot bai vi forse mon segon caffè, c'è il motor vien propi chat, e allora in pac moment, c'è aine, ossa va in spesa alla 7, quarta va unt les 8 va nos tren, direzione Bologna, e lascia in gir ver 5 ore, ant il tren, e magari uno c'è l'inscunter era ant il tren, c'è non può dare domandare per tips, sco c'è non fate era qui a vers Genoa, e allora Genoa c'è taini, c'è ci, ah, scusa, a Bologna c'è taini, c'è ci s'aspetta.
0: Exact. Natural man che nos divisa in avus in bocca al lupo che ai sint propri e in fact ai che Bologna ai buona main dels habitants buona main la mesa dat da Genova que simplifiques lo forse in tic
1: hai ma sa se ci vien la pro Gabi
0: cioè
1: la temperatura si hanno città sulla metro cremonia da 5 gradi più c'ha e quai son hai
0: weiss
1: con,
0: in ventaglio con
1: vus con sacadosi tote squai hai minciata un tempo.
0: Ok, lui in primo fa la siesta per cui da quella sera se so vi sono gli impalle svaia da Bologna come si arriva a Islau.
1: Qui è Genoa, giri sciolti. Qui è si sciolti gli audi, per mai gli audi e vai per caffè.
0: Beh, quel stone è il Louvre. A quel svan probabile a Louvre la demà un baul. Stefano, grazie al fec, con quella tenuta che voi svai, osa da sempre mai nuggia da dia domanda gerteggia qua con garanzia et als bolognesi, dins als bolognesi.
1: Io non so.
0: Va a domanda, va a domanda. Non si dice una cosa. Minchia casa, ben viati a Bologna, quella stunzi sura del treno e die, Stefan, termettenus in una cartolina. Ni termette in una cartolina
1: feci.
0: In Valmüsteir. Ina
1: feci.
0: Del salit de Bologna da Vustrais. Ecco bien.
1: Feci.
0: Grazie
1: mille. Ce l'arriva proprio, non sai, ma non fai in qua.
0: Bien viati, Vinavon e bien success. Grazie al feci.
1: Grazie
0: Stefano.
1: Mille. Arrivederci. Ciao.
0: Ciao. E c'è la storia che Bologna porta la finale a Niestrio che diventa mince di intec per italiano para quei amici. Udisca il radio, sin online, i video e di storie tut pronto per voi in rtr.ch. E quel con la cartolina, se vuoi se voi fa, il link va a messo per voi sin il status di Niestrio telefonino. Ma coraggio, figlio di mettere a voi in una bella cartolina.

0: BND a die ist alles sehr tamese da las novitats kun Urs Müller.
1: La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno guadagno di 2,8 miliardi di dollari in plus del 7% compriato con la medesima periodo dell'anno passato, qua ha comunicato la banca Gronda. Con questo risultato la UBS sorpassa le specie degli analisti. Sventa il fermo terra trembel da dire nel Giappone il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono in risplessate, qua ha comunicato la regenza. E aia da grons dons vida chases e vias, in plis aia sbulna in centro da compra. E per l'FC Thun è il semi della Champions League fin sventa la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il geo di ritorno Nordeifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 sventa prolungazione. L'imprim geo è fin pari in adin. Per Thun vai osfin avant in l'Europa League.
0: Grazie Urs Müller, nous marain, c'etre'en oz scha... Le temperature vanno ad aul.
2: La meteo.
0: Gie, e oz, pulizzo le veliv, il centro miez di poi, local main, vigni blech. La temperatura maximale è dentro 21 gradi all'engine in alta, sur selva 31 gradi e da quera muosa agli ergen viv oz 34 gradi. Tanto quei bottot, domani dati a un de pli su lei, a da un pi altas temperatures, num nada main con 37 gradi. Leis da a vostra buon'ora in kick special, una dose adrenalin per vostre orecchie, forza, ci sono con bons per comprare le legionges per un premio d'ost. Ah, lo stai con noi, vieni vina von con noi, bienvenuti.

0: I Rolling Stones, The Colors, musica italiana che si inonda Sramonches, nostra estate italiana. Aberus mi dai un tema per cui ella aveva anciat super, con 6 risposte corrette. E la seconda ronda, alle Jussis. Abri a buttun giù per venire la terza. La Erika che vende se drun, sta fech simpatica con ella. E non spera che se sgirani sul balcone prosperescien. E ja, ossa d'anton per mai nom. Ancora in una nuova candidata, ni in nuovo candidato per nias Duke della Damaun. Ad oggi venus reveniu in Bianco Selsi da Genova, che le salda a vus.
1: Nu magari è un impatto mucho, ma è da fare.
2: È da fare il pass, ma allora te lo vai.
0: Exact. Fa al pass, dann ist il scombo se c'è io del miglior. Oi, in sa e se diverti, non lo c'è, ben venuti giù in 30, se vuoi les da, il chi che resiste con noi, mo coraggio, fa bo mal, insomma ne liu, vuoi sapere mo godinia, ben di, non lo c'è, ben venuti giù in 30, per da con noi, il chi che resiste.

0: Gie, pare che ni es bien tip de si de Genova a portau fortuna a nus, nus vain inca a giuni plirs che va e vessen giu curaja. La fin finala saio da al buongiorno oza Peter Czarner. De Schiers, bien di Peter.
1: Buongiorno Gabi.
0: Bien di, tot in orden.
1: Tot in orden, sì sì.
0: Bica vus vais, bica vus esses annunziait ir nus. Peter Czarner, insomma, beim Veni al Kikrisis, io vai a un insignetin de Schai. Ah, no, qual c'è non si pitart? Qual c'è non si pitart? Peter Czarner, vus, vais de che vus sei es Kikrisi a Veulden?
1: Sì, precis.
0: Discuris con us puter. Quai, quai?
1: Ja, es un sto se meden, se tant, sco prüvsco, hai, sco magister se meden, Also, komm mal zu meinen, der diskuriert du das, weil es ist Rumänisch, Ladin, er ein Apropi, der hier die Fakultät der Inklär, aber der hat Konnuschenche mit mir. Dona, allora, wenn es kommt, so diskuriert, puter, allora, es geht nie, Pass per Pass.
0: Und ich glaube, dann noch mehr so Reyes? Discurrisvus perfekt, puter. Aber io sto a domanda a nostra esperta, che è come la Natalia, la Natalia Weber, letta, è puter, el discorre ben puter.
2: El discorre fitch ben. Ma non vuole dire un gota contro il magister, sa medrin, sta li sciana per attenzione.
0: Sto fa a Lizer Peter.
1: Aia de abito a Schlarigna, ella è già da Schlarigna, no?
2: È son da Schlarigna, ben preciso, è son in da scuola superiore a sa meden.
0: Aber Natalia, bui de scola tir vus?
2: Na, c'è mal gordes, na.
0: Lu eras vus schon na ven.
2: Pico facil.
0: Super. Peter Czarner.
1: Ich erano ancora in
2: tanz. Allora es quei definitiv ens mia temp.
0: E lu devi on nianc nostra Natalia. Peter Czarner, e minci cas fai bica vus essas con us.
3: Il Kikrisis. Presentata folk. Vossa bottiglia dal vitch in la regione.
0: Peter Czarner, stat a Schiers, ai pensionaus, magister. Peter Czarner, c'è figliais en vi estems libersco un pensionau?
1: Ah, ja, vien coi lo in officina, lavur cund lainam, vien faccio un po' sport, vien a nuder, faccio pas lung, vien con schis alpins e...
0: Oh, guck, und schiess alpine del Pass Lung, sto spezial in Tick, ha?
1: Ai, ai, questo è mo spezial in Tick.
0: Guck, un bettis le calire gradus, ni ai quei aschiers bu in Tick.
1: Ma guck, in Tick, ma guck, in Tick. E nus vans il bagn giusto 10 meter per la cesa, vans il bagn aviert, go aschiers, e schiene spoier, anudir un po' in.
0: In Tick, se betere laua. Peter Czarner, pront da se betere con us all'avventura?
1: Ja, improv.
0: Del Kikrisis, go deich nostra Natalia fa arbitra. A nus duas divisain.
2: C'era fortuna.
0: Precis.
1: Grazie.
0: I just vengo introduziu novas reglas da urde nel spazi public.
1: Na.
0: Vos? Schara na vos miardes del spazi public sa vengi ca stigiau con tocan duac in giungonte francs multa.
1: Si.
0: Giust? Matiu produces in album Niaf si la graina.
1: No.
0: Giust? L'imprima tradizionale renta dall'AHV viene pagata mietzel just a mietzel dezember.
1: No.
0: Giust? Il binden Sunflower Linnert ha un nuovo parfum di Chanel.
1: Sì.
0: Il binden Sunflower Linnert fa attenzione alle sogne non visibili.
1: Sì.
0: Giust? Morte il plazzale alla Oberregasse Quera ha dato una demonstrazione.
1: Sì.
0: A quere dati in show de fiux artificiali con musica agli imprem duast.
1: No.
0: Giust? In a pizza boscaiola a si castognas.
1: Sì.
0: L'ombelico in a specialità da pasta verde.
1: Sì.
2: Na, un giuna pasta simple mangia plate tagliem per l'umbli.
0: L'ombelico.
1: L'ombelico,
0: oh yes. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
2: trapples e di vos velt.
1: Bin au chinel.
0: Boi idea, io vai boi idea che ves otter vus, Peter Charles. Io vai di un pauschin, un paunace, c'è co vai, Natalia?
2: Ides propi 50-50, se ne teremo già domanda quantas vains fatte, e nos vains fatte desch, che vuol dirci do?
1: Ai, no basta.
2: Cinc fosse se du sei er cinc corrette, se es vessens drovo.
0: Oh, na, io vais ci bugien dau con vus vina von. L'infosia tra...
2: Also l'ombelico vain se scleria ha, la pizza boscaiola nu no, sulles cestagnes ma bain funcs e salam e el basilicum e l'ora vessens forse in cegia el bindé Sunflower Linert que non es un parfum de Chanel fus però in se proprio un bel non per un parfum de Chanel. E cai vain se de fer la proposta Chanel.
0: Forse a un circuit plazal je vous venise queira. Peter Czarner, mais in tegel Markau vel vasis e la obregas in plazal. Bia personas ein ides al parlament an al nas plein denton in a demo ani lo tutine bufac.
2: Enche.
0: Schiso. Aun tin sa maitje ke tot quas de quera lain da el ciao en minche cas ani al nas plein da io crei schon varge dus meins plazal a quei disturbe natural.
2: Disturbe i disin problem per les butties precis.
0: Peter Czarner, io ves enorm bugien dau cum vus. Nus mein o complete mein de vit. Sperel che vus ves tutine giu in texlons per quella de maun.
1: Spet per ciò mezz anno se va guardo in avanti.
0: Na na na na na na na. Nu at cum mia zons. Nus lein schon che vus an uns ins bibaul, ne vi?
1: Ai, tutte du
0: E mi ci gasta simpatico cum vus. Peter Czarner, vine von in Valencia di quella mesiamna figlia in BD. Grazie,
1: spesa mai.
0: Adio, adio.
3: Presentata Folk, vostra potia dal Vich e la Regione.
0: Amici cas, per vus de mauna casa vala al madem tip quel che nies Stefanin a dau a nus in via.
4: Nu magari esce un pat muc, ma des de far.
5: Des de far il pas, ma allora però vai.
0: A per de maun vala precis la madem regla.

0: E qua che è stato Chiara con la maschera. Vustet leis RTR e gli hai 11 minuti avon les 8. E tirnus vai vina avon con intic storie italiane. Con Italia oi el grigion. Ni forse svesin se domanda cons grigions venien dall'Italia. Ni cons grigions oin all'Italia. Nus vem preparau en mince cas sin rtr.ch per vus 4 films, documentaris o den nies archiv dils contrasts. Quels fan la pon denter al grigion all'Italia. Ad io creu che per nostra serie de stat è stata italiana una grandiosa idea. Nus vem sempiau per vus films online. A cun se participa a nostra pincia concurrenza, se vais vus e leger tienin de quels films che vegn mus aus als nov duest e la televisiun. O als pastissiers. Als pastissiers, zücher, aventura ed increscentum, quei in film che nus hem produziu al 2004. Perciò in gest els grigiuns davantai als pien conoscenz pastizziers dall'Europa. Nus vai neu diu Fabia, ai e ida, als fastiz dels klein gutis. Ne ve? Lu vai nus per vus, varda che bella luna, in film fastiz alla musica popolare regionale italiana che cerca las melodias veglies. E quai film ai per vus a disposizion. A lu, dalla mar al glacè. In film fec umand de persunas che viven dentro nus che vignevan de totalmein in outer moon. In film che vignus faci al 2007, neuca e Franco e Mario, diance che mava tras l'urciau quels in vigni, sco giovanotters in Svizzera.
1: E poi io lanciato, vai dici a te, quei documenti per me stavo in infierno, mince noci il giro, lavoravo, mangiavo la sera, ma la legge bregevo. Dici, casco, Cioè, qui era per me...
2: E io, per dire la verità, per due o tre settimane vado a buffare giù la scofra e tra un momento Franco torna da voi. Io.
0: Exact. Franco e Mario ragionano, avrebbe altre persone ragionano. Fidia in clic in rtr.ch, l'ovasis vous è la concorrenza de films. A vus e legis cianin che va la fin finale als 9-2-sternus Zuliemitur contrasts tenor vies gust e plage se participai e marai vies film en tutta ruasai vladat. Ves gust, se vus, se participas.

0: Las novitats der RTR.
1: La banca UBS fa un guadagn de 2,8 miliardi di dollari dall'avril fino al cercle dur, ma surpassa con qualche clarema in le specie degli esperti. L'FC Thun manca la Champions League a modo drammatica, quale su entra in terrada de 2-3 su entra prolungazione contro Zagreb. E l'aura os dat indide cialires con 34 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. Io le soc, meu nome è Müller, bienvenuti. La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno in guadagno di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17% compriglia con la medesima periodo dell'anno passato, quale ha cominciato la banca Gronda. Con questo risultato l'UBS sorpassa le specie degli analisti. Implido è l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'anno. Oltre a qua vuole l'UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari a nom Vinavant. Chi che fa un diploma d'osteopatia in Germania na finus bic pudi lasciare conoscere quel senza autor e con quai erbic praticare in Svizzera. Il Tribunal Administrativ Federal ha us aboli questa refusa pauschala. In diplom tudest sei a tutina per grande parte equivalente ad un diplom svizzer, a constata il Tribunal. Tentant tette differenze strante l'autor ter la domanda se una persona doi venir trattata a moda osteopatica o se la doi irter il medi. Sco proxim stoppia la Cruscotschna Svizzera definir las mesires necessarias. Quella è nominata mai responsabile per riconoscere diploms esters. In usmidante la guerra nel proximo Oriente, il Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno attaccato mires in l'Iraq. Le attacce sordalaria sono adrizzate contro gruppi militanti, a cominciare l'armata americana. L'Iran ha nominato mai instruì questi gruppi di attaccare basi militari americane in la regione. Tenore il Ministero della Difensione Riyadh si tratta di una reazione se in attacce con droni dall'Iraq sin implants di lì in l'Arabia Saudita. In più all'armata americana, tenor accene indicazioni, ci fa racchette iranese che hanno provato a attaccare truppe americane in la regione. L'Iran, na finus, bec prendi posizione in causa. Per la prima giada dopo il commenzamento della guerra in Iran, al presidente americano Donald Trump beneventa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in la ciò salva a Washington. Il discorso è durato un'ora e mezza e è stato positivo e produttivo, quale ha detto la pedadre del presidente americano, tentando senza nominare più dettagli davanti il contegno. La relazione tra Trump e Netanyahu vale da più tempo tendita per via della guerra. Sventre il greft era tremble da 7,1 nel Giappone e il numero di un freddo si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venite blessate, come ha cominciato la reggenza. L'epicentro del terratremble si è stato in l'insula Kyushu e nel sud-est del Giappone. Ia è da grons dons vi da chases e vias. E in plis è sbalunà in centro da compra. Las duas overs atomares in l'insula funzionation dentan senza problems. A comunicia il gestionari. In us mit entel sport, balapè, per gli FC Thun il semi della Champions League fins ventre la seconda ronda della qualificazione. Thun ha perso il geo di turno ordaifer contro Dinamo Zagreb con 2-3 ventre prolungazione. L'emprim geo è a fin pari in adin. Dici manava Thun con 2-0 ventre in a carta cocna contro il Sbernais esidentante Gartigials Croaz a volver la partita. Ventre la terrada dici il giugador de Thun Justin Roth.
2: Dann müssen wir so ein bisschen Regen nehmen, auch mit dem weniger immer uns zu fest reindrücken. Und dass dann irgendwann das Goal kommt, ja. Aber dass wir zwei Goal fressen, das ist ein schade.
1: Per Thun continuiert l'avventura europea con quai in la terza Runde della Qualifikation per la Europa League. E nus restain tra il Balapè, la Federazione Internazionale de Balapè FIFA vuol transferir ils drets commerciali als campionatis mondiali in una intrapresa privata e vender quels ad investitors privats. La fine mira sei documentar ils denerz de svilup de la FIFA ils proxims 4 ons s'impasts 10 miliardes dollars. Sco proxim schwessen las unions com membres da lur consentiment. L'UEFA ha già reagito indignata e il Balapè appartiene a Nagin. La FIFA non ha il diritto da vendere quel.
0: La meteo.
1: Potse si detto le lief, il sventer mesi poi localmen Erwin Irbletsch. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in surselva e 34 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: E lu? Fossi ures prin caffè?
4: Sì, certo, senza caffè non va niente.
3: A co fossi con una porzione musica italiana?
5: La musica italiana è vetta, also con solo le canzoni del più baul.
3: E per voi, ben usual, omis duas causas. Dies duas de quellas dati cautirnus e la proxima mesura el rom de nossa jamna italiana, nossas jamnas italianas, causin ondes romances. Pica vos vestentau en el radio, io son Gabi di Gonda. Bien di!
0: RTR, dalla damau alla saira.

0: Vostat leis RTR questau Dermot Kennedy cun Kiss Me.
1: RTR. Mia canzun preferida.
0: Edelrom de nostra serie Estate Italiana. Vai nus, moderaturs e moderaturs, a stiau tredi a vus. C'è canzuns che nus quita in sco, hits italians. A dir venus giù indils favorit de Livio Foffa, in a vera himna solidarica per les Abruzzes, els ons de Tiara Triembel, o c'è la Gheorghine Janchi in roda, ci ves dic che ella er is co giufna adolescenta gran fan della rock lady italiana.
2: Io sai che ci fosse oggi. Non potevano bospicare finalmente venire a scuola. Mia amica arriva con una platta di vinil e gli quel che ho stuenza tre viaden. Sul cover in una giuffna con cavelli scurti, frisura un po' spalata, camera frontale e serius e la camera e ciò è diretto in nostro aids. Gianna Nannini. Sia Platta, Maschi e altri era lui, io 1987 scionseu un primo album Best Of, con us, venci cuviert ella. Schau Isala guila di gira Platta con America, cad il reminente de fa absolut nuot cu la terra, stat per libertat, desideris e siemis. Ad alezza gattoc pullit sil vif, nies se sentì giovanil a salvadi.

0: La Nannanini con America, ina himna, ina vera himna. Per la libertà, el vast send il plaid. A chica ha viu il film della Gianna Nannini sa che in America vai per pure amor, per libertà, per orientazione sexuale. E io sempre mein in film che io sai mo consiglia ad uso quals dis da calire cao. Scola Gina di, in film per tre giuden. Buona musica per tre giuden. In film per tre giuden con un gelato al cioccolato. Georgina Yankee con siu hit favorit della musica italiana America da Gianna Nannini.
1: Mia canzone preferita.

0: Quei che vai stavola Taylor Swift con in omaggio ad Elizabeth Taylor. RTR las och aveng. Io les insomma bu pretender che RTR se bu al radio de miu cor. Quei è absolut al radio de miu cor ad bu de vos quel stundio al 100%. Denton, ia e dau autres temps. Quei o vevel tredis, quei tordis. Luta lavio bia Radio 24. Se vai son? Schawinski. Allau, vevi in ura so entra miez di unio chiamava Italo Hits and Zi ed and You. Meu bat maniava. Als italiano sconta na dina moda amore, amore, amore. Del tot faliu, veva al bat e babo.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Exacte, nus vignintirin sempervert da dina classe. Singulara. Sia carriera, ha inciso con chitarrista alla band di suo fra Gron, qual era Ocions Pivilskel. E aveva quindi Jonslu. Die Jons Pitart, al 1977, è venuto con suo prim Gron Hits, scritto con un amico Giancarlo Bignazzi. Nascius è lui in hit che bia. Fec bia musicisti italiani, che sono sette bugien scritte e componiu, per cui quella ha portato fec bia danese. Aber oha! Tozzi è stato bispert. Adele è venuta con Ti amo, ti amo in una ballada che descrive a modo fragile l'amore.

0: Damiano David con Next Summer. A nous essent il les proximes novitats. Gli estau les 8 mesa ad agli Urs Müller e Sam Chaus.
1: La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'anno in guadagno di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17%, compriato con la medesima periodo dell'anno passato, che ha conosciuto la banca Gronda. Con questo risultato, l'UBS sorpassa le specie degli analisti. Sendo il fermo terremoto di ieri in Giappone, il numero di freddi si aumenta. Almeno 13 persone sono morte e passa 100 ulteriori sono venute splessate, che ha conosciuto la reggenza. Ja da grons dons vi da chases e vias, en plis a ja sbalonà in centr da compra. I per l'FC Tunnel siemi della Champions League a Fins, ventre la seconda runda della qualificazione. Tuna pers il geo da ritorno ad Eifer contro Dinamo Zagreb, con 2-3 ventre prolungazione. L'emprim geo è a fin pari in adin. Per tun vai os fin avant en la Europa League.
0: Grazie al fec, Urs Müller, Laura.
2: La meteo.
0: Oz, aisi, spetje se nus in di fec sulle jivel, so entro mi di sai da, ciao a lauza, cons ure, urezis ni uradis, fec local. La temperatura maximale aida entro 21 grazie e l'engia di naulta. Trentin en Surselva, a Quera e la capitale grigiuna, mus il termometer 34 grazie. Ai va vina von, con buon aura, bia sulei, ciel blau e caliras, da ma una Quera 37 grazie. Stolz in der Umbriva, bui a Wunder am Reide die Bein
2: LTL. Unique.

En 20 minuts aisi las 9. Vus esses ira schon stai en quella situaziun. Al tren ai fulla naus, a final meinen fleis vus in Platz de Cäsar. Mo, sin quei Platz de Cäsar? El saccados de la persona che Cäsar de spera se dorma, stein a bein. In struju gege de fa vignina una vone, la domandas in zastia Cäsar. En Olanda, in Holland, acqua iusa fin. Sacados, tasches, valiges, sauden, udium plaun, sot il setz, ni si le genoglie, ni el deposit de valiges. Fait simple, perché ne vende immediata scamon de la via fier nazionale della Olanda da occupar Platz de Cäsar, a quei senza exceptions. Independent de conplein, ni convits che il tren al setz ston esser libers, pels de punts de les persones. Che quella regla è necessaria an las non dumbreivles aggressions vers persones can domandau de stia Cäsar al motiv. De quella regla che dat adina puspoi aggressions dentro viaggiatours, a viaggiatures per posta de quel plaz. El moment dati a un cos negines multes de danes en Olanda, motir comportament aggressiv a deplazau zvessi esser che la via fir olandesa è pronta da introduzi novas e ampi severes regles. La fine mira è quella de crea una nova normalitat els trens in Olanda, de pli acceptanza, de pli toleranza vers mincina mincina che ha pagau al bilet. Se centos la demanda fosco buen cas per nus, nus essen la fin finale not meglios, dir nus. E la retica sbeglia quei minchia di che il sitz è occupato con una tastia.

Al Robbie Williams con Angels. Die vous essas probabel, e se ves die esser che vous essas estai un en vacanzas ed essas i a Turic cloten per prendere via sgola. Lu se curdau sia vous alla plazza da viun che ja novs scanners da segirtat. Navi? Per la controlla de nostres tasches, nostres cadors, nostres fan de deponer tot, per fin nostres diacas a centes. Basta, quels scanners han costat 34 milions. Exact. Quels novs city scanners. Ins ves de tertiaca, quella è la absoluta perfección, aisi denton bo. Bia famiglias ha insabilentada sì. Per exemple, in a moma che aveva mets en ina butella de termos, aua per fa al guatr durant el sgol de sia popette de joc mainz. Per quel che l'aveva è la termos, è la butella de termos, l'aua, ad el city scanner, a bo lubiu, a bo rinconosciu, quel contegn, aua bulienta, a la moma de quella popette de joc mainz tuscia an avos, l'aua calda, svida o l'aua calda, adi, el sgol senza quell'aua calda per fa in guatr da sia poppa. Die, cau hai naturalmein schon in tic, procurau per ciao scotchans, per quel che quella popetta s'empo de tot quai nuot ed in una bottiglia de termos, sto es è in city scanner. Se ve rinconoscer a cunzon, ce la a en, aua bulliente per in baby.

Gioia Marlene con Fire, Tschunavon les Nov Aisi e Dijai Ozils 29 de Fanadur. A Dija forse eintec casualitat che jai questa stat ternus estate italiana. Oz vengo tir ina persona che ha una scida quei di e che stada fic dispitaivla con son pels italianas. Benito Mussolini, dictatur del stad italian, fundatur del nazionalism dels fascists, el è nasciuz orzavon 543 ons. Tragic, el amanau l'Italia, el è secondo iara mondiala, a morts ai el, oz, na, bo oz, jetz luccioncio in ciaguala, morts ai el a lion 1941, cul era si la fuiglia con sia amanta en ina uniforma de tudestis a Como per scappar in Svizzera. Tragica storia quella da Benito Mussolini a tutina Mussolini ha scritto gronda storia per l'Italia, magari buodina ex non per l'Italianz. Tanton si taus giù a Selvinius dils partisans ad al pi tragic vi la quell'antira storia quei tieu. Als partisans an pendiu si el cul ciao an giu tir ina benzinaia codins in post de fa benzin pendiu si el e sia amanta cul ciao an giu ad ascia ais istau definitiv la fin da Mussolini, la fin da ina era terribla per l'entir stadi italian. Quai ai mo per quel che Mussolini ves oz anniversari che ovesse un mai requintau quella historia macabra, aber in 30 minutes date schon las nova ludate las proximas novitats. Anno sta in quel momento con Tiziano Ferro.

0: las novitats ter RTR.
1: La banca UBS surpassa de nova main la specie dels experts e compra nevos ang de pli acties. Il Senat americano da ses consentiment, Jay Clayton devente nov direttur del Servet Secrets. Quai indus las temas, oz las nov al microfon Urs Müller. Bienvenue. La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'on in guadagn de 2,8 miliardi di dollari. In plus del 17% comprerà con la medesima periodo dell'anno passato. Qua ha cominciato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS surpassa la specie degli analisti. In più, l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'anno. Oltre a questo, l'UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari il prossimo mai. A inum vin avant. Ci sono in guadagni sui livelli di record a realizzare la Deutsche Bank il secondo quartale dell'anno. Grazie sia a banca di investment AL, sorprendente a Main, aumenta il guadagno per 10% sin 1,6 miliardi euro ed uscire facciamo in zicta ma in guadagno che l'on da record 2007, quai a cominciare la banca tudestia. La seconda mese data dell'on veglia la impondere ulteriori 500 milioni euro per comprare una voce acnes acties. In Stati Uniti diventa Jay Clayton nov direttur del Servet Secrets Nazionals. Il Senat ha confermato la nominazione del procuratore pubblico di New York. Il presidente americano ha proponito per questo posto. Sventri in audizione nel Senat hanno i democrati criticato che Clayton ha in puspeschnega che Joe Biden ha guadagnato l'elezione presidenziale del 2020 contro Donald Trump. Jay Clayton suonda a Tulsi Gabbard, che ha dimissionato la primavera per motivi familiari. Or davanti aveva media riportato che detti e differenze d'opinione tra Terrell e il presidente in connex con la guerra contro l'Iran. Ed anche la novità del sport, il spadist svizzero ha mancato in ulteriore medaglia al campionato mondiale a Hong Kong. In la concorrenza del team ha perso il quartfinale contro l'Ucraina con 37-39. Il campione mondiale, Lucas Malcotti, ha sciudato forfè per via di una blessura dal pè.
2: La meteo.
1: Oggi si dà sulle lieve, il vento mesdì, poi lo calma in venire plec. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in sorselva e fin 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, ci sono regals, ci sono sorprese, per ci sono cantau in una canzone, forse ci sono grillau in una buona legionia. E ci è buon premdust. Ci sono anniversari. Noi siamo venuti con voi, o delle meraviglie, in un momento con noi regalare la nostra graziosa scadiola di RTR. Mio nome è Gabi De Gonda, flot che voi stai, veniamo con noi.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

Custau Zass, Zass che ha cantau per nus onirà. Las nova si se doz astins gratulà ad in om che cumplanesce al curont ciunaval anniversari. Ella e Fernando Alonso Díaz, quai spagnol che ha gudignau pliras gades fec bia, ella Formula 1. Duas gades campion mundial, ella e ius ter Minardi, ella e staus ter Ferrari, ed ella e staus ter la McLaren, el cumplenesce oz siu curont ciunaval anniversari. Nuster matain gratulaziuns ad Oviedo, neuca Fernando Alonso ai da casa, aber nus lein se capesce se ve chi a anniversari en tiara Romontscha. No loci cien, ven vence ciun 30, telefonai, gratulai. Elu, scheinus lui a una gada, quei bi a carin signet della cupina. No loci cien, ven vence ciun 30, nus ven sovigni un igienes gratulazione scretlein, denton se vede vus, neua che nus estien gratula oz, cun la cupina. Cu la scadiola.

0: Agitare Coca-Cola. Oh, pi bujen bo Coca-Cola, jetzt fa in purchem. Quei che fa bo in purchem a ina buona ova maltina survide en ina grandiosa scadiola de RTR. Al telefon va usa la Marliska Jochen de Rujain che sa regala oz quella graziosa scadiola de RTR. Bien di Marlis.
1: Bien di Gabi.
0: A ci levas gratula oz.
1: Also, nous gratulain, tate gratulation al Nando Buchli, el au siat ons, avem lu gleit in scola, ad ea crec que la fe plijeda di lua scola. Asi lu ales nu la scadiola, que sa baiba si ola, la dama un avon ki in scola.
0: Es el motivau, s'alegra el propi sin quella nova enciata, nova fase de sa vita?
1: Il dio non ti pao che le vuoi che di la massa.
0: Fa also di sia du hast du gleiti kaune, ve?
1: Ja, ja, lo gleiti le.
0: Also di sia du hast schon in einer neuen Phase de la vita pel Nando Buchli. Che fa el bugen in sul temps liber?
1: Also il va il ven di data in Noel, ne vita fa fine quel fa lo bugen. Allora se fa lo al bugen sono da arrive. Mm-hmm. Fa sport, c'è da quel fall.
0: Adina.
1: Con velo, valle. Adina, sì, c'è.
0: Adina, essere in movimento. Nando, ozia, tons, va mai so una fine visita, ne fersomi?
1: È un pilonge.
0: Un pilonge?
1: Hai un giltassino.
0: Tocca giù là, mai so, se fa visita.
1: Non so, mai no, io sto giorno, terrasi in camping, già.
0: No, bravo! Quel verità, se tattas, che va, tocca giù il tassin per fare fiasco col Beati.
1: Allora, qua è a tasso, decidio che non si monde.
0: A rigione al tat. Sco quasi a dire, supponiamo.
1: E fa caldo di, adesso, ma il caldo vuole.
0: In te si gli è là, in te stai l'ombriva, che vengono ciò bene.
1: Vengono ciò bene.
0: Al Nando, oggi del godessimo anniversario, il tessin, tata, vengono, mai con cuitao, mai con attenzione, a godi que bellezze di insieme.
1: Grazie a te.
0: Assin che Nando torna dalle vacanze, e la scadiola forse è in scaffa da brevs.
1: Ok, sono.
0: Grazie a te, Marliska Jochen.
1: Grazie, Gabi.
0: In bidi, stai bene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Ecco qua stau la Helene Fischer con heute Nacht. Na Helene, heute Morgen, a quei nom. Questa mattina a nus va in Sorvigniu. El studio la moderatura che continuesce a sorprendere us ademai al Zepter. Natalia Weber, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ti piace l'estate italiana?
1: Sì, molto.
0: Non mi dire.
1: Ah, ma c'è otto questa musica. Allora qui siamo pronte per ir per un ignus al limone. Il Pacific d'Ador, ok, per un ignus è forse un po' in meme boot, ma un espresso non fisso se ne erna mil.
0: Perché me ne esche vai mes, qua io era zawol te piccietta in portà in Italia. Ah, bella ex! Ti hai asti io, emission?
1: Ma noi già se tu rimangi ciò in viedi, noi cerciamo se oltre ciò una città italiana, ed è una figa bella città, che posso impromettere, e crei quals ci deren già una volta lo, quals di gener e venga in cina volta.
0: Oh, Sasti, che io sono una in miserabile visitatore dell'Italia.
1: Propi?
0: Propi! Non è così la maledina in Spagna!
1: No, Gabi, allora prossima volta
0: c'è vacanza. Io sai, a Roma sono di stata.
1: C'è il classiker.
0: Per la Venezia sono di stata.
1: E non era in c'è a Roma.
0: Vain, Milano, Venezia, Roma, aber io ma so scibo che in gada.
1: Allora, Lecce, Puglia. A Puglia è bellezza, proprio, questo già va a visto.
0: Aber se non io vado a nostra italiana in Sbu?
1: No.
0: E ti sa che le nostre viaggi da Genova a Bologna?
1: A Bologna.
0: Esatto. Sa che le arrivano a Bologna?
1: Cor ci sarò chalurs, ma è crai oggi è da buon'ora fin sera ciò in Italia.
0: Exact.
1: E questo è giusto, sì.
0: È in conscienza, da quello c'è un grazie piccolo, venire ad essere a Bologna, a Brels Vanquai. A c'è venuto a un, also, già c'è che io levo l'ondì, quei balletti regali che in Sgudogna.
1: Qual fa proprio il gusto di loro in Italia?
0: Ne vi? Ma proprio in bi regal.
1: Also, si svolgono a cucinare proprio ben tagliem loro si rende qui a partecipare a nostro giù speciale del Cicciose.
0: Exact. Figliai qua oggi in quarta volta di con nostra first lady italiana, nostra Natalia, con ella. Vais vus, si gir è la dreccia di alla de fortuna per fare al giuc c'è causas. Io dice la dia.
1: Oh, questo?
0: Surdonosati quei
1: cao. Va per il caffè?
0: Io sto a fare ordine per te. A nos, nos udin lu de maun marvel della sis pushpai se legral de pushpai stia fa compagnia a vus. A proz vigio a vus. Una bellissima giornata. Meu nom Gabi de Gonda.

0: La Desiree con Life, es ist allora gisch les 9:30. E dusche cumainza la prossmunda da Cialur, uscuccia eia la nom Luanda da Bellezza. Passa 30 grosa cuira oz, ci svolge insomma in c'è de più. Con un ventaglio ed ulieres da solaglio, es arriva ben tres quest mercoledì, forse is da cercere una plazzina in Sumbriva, ed invece dall'espresso d'acqua semplicemente un affogato. E allora, stein ze bein. Per voi al microfono, Natalia Weber, gevis un buon dì.
1: Con buona musica, tras la stat.
0: E naturalmente, feins uns co, ergist un po' atmosfera da stet, con Donna Summer e Bad Girls.

Ero schei potonir le steht con musica romainche de Giganto. Nos essens in cerce de cittets tipiches dell'Italia. O schei funziona nos cecios speziell della steht. El gio es in se precisa li stess. Ei es d'un treis cevazins e vos stais a vair cecenus cerceins, actuel manc appunto d'una una cittet d'Aliema. Da guadagnir, doque un bon per fer comisciuns plus un paquet plein buntets. Taliemes. Nus giovains in 6 minuti e mezz, forse ci fosse in da dir schelt tres Google Maps guardir che cittets ci do insomma tu ad in Italia e l'ora grattaggia quis girischem erots. In 4 minuti vain gens des dish. Buon

0: Con musica italiana, Giants sua er in Italia, in cerca di una città, e del resto Zucchero vive in Toscana. Ci so, se la città di Dots is er in Toscana.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Nicchis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nicchis-wohnwelt.ch.
0: Maximil meint 30 persones em oz la chance de guadagnir. La città cercida, descrivains nus uschi.
3: In questa città è nasci in scienzia e in conoscente. In questo leo si tratta in attrazione e in conoscente in l'intero mondo. Il è in città con un'università storica.
0: Un'università storica e un scienza ciò concente è nasci lo. C'è potesco essere in nuova essensnus. Non lo c'entra, 20-25-30, con gente dare un telefono e provi di guadagnare un bellissimo pacchetto con prodotti italiani ed un buon da fare come giunti. Non lo c'entra, 20-25-30, noi proviamo con la prima proposta oggi. Erte Natalia, buondì, c'è il telefono.
4: Hai, qui è Ruth Lem da Tavo. Hai.
0: Duane Ruth.
4: Hai.
0: Una mia dall'Italia?
4: Hi, in mia di Italia. Hi.
0: Buonissimo. Ruth Lem, c'è l'Ucercenza, c'è città?
4: Esque Pisa.
0: Allora vai a sentire la tour di Pisa, ha? Ci sa focus c'è vaccins, l'università. Conosce questa università?
4: No, non sono mai stato, ma a Pisa è un stato una volta. Hai,
0: oh,
4: hai.
0: Sì. L'Università di Pisa è del 1343, also giurisim storica e del scienz ciò ci fus, che ho un'idea?
4: No.
0: Un'idea idea, e posso dire della Galileo Galilei è nascita a Pisa, e con cui è Pisa assolutamente corretta.
4: Giustaflo.
0: Dona Ruth, se ci nus puoi trasmettere un pacchetto italiano per ce la poi ci giudare un po' di più Italia e terza accesa.
4: Italia.
0: Accordi le gratulazioni.
4: Sì, grazie Fitch, allora belli.
0: Gli stessi meins, grazie Fitch, addio.
4: Arrivai, grazie.
1: C'è Chauses, dove siamo?
2: Presentata Nicchi Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nicchis-wohnwelt.ch.
0: Usce simpel poque esser, da mem gens in cerca d'una nova città.

James Bay, Hold Back the River. In 7 minutes is les 10. Et seva les 10, ens occupains us der ciò con lo e le duc. Ed oz lora con la domanda, c'è canzun c'è els vessen in se gugent? Scritz vessa. Rispostas les 10 d'un quart co der RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Gudogn da purmain 30 miliardi dollars, la banca UBS surpassa de novo main la specie als experts e cumpren a vos an de pli aktias. Es in las cicladas furiesch in gron incendi de Guaut, las autoritats greques ston evacuar plir Svitz. Qua in dus las temas oz a las diesch. Al microfon Urs Müller. Bienji. La banca UBS ha fatto il secondo quartale dell'on in guadagno di 2,8 miliardi di dollari, in plus del 17% compriato con la medesima periodo dell'on passato, che ha cominciato la banca gronda. Con questo risultato l'UBS sorpassa le specie degli analisti. In più, l'integrazione della concorrente Credit Suisse essere terminata alla fine dell'on. Oltre a questo, l'UBS comprare una vostra azione per 1 miliardo di dollari il prossimo mese, a nom Vinavant. Schizun in Gudogn sin livello da record a realizzare la Deutsche Bank il secondo quartale dell'on. Grazie sia a Banca di Investment a ella sorprendente main aumenta il Gudogn per 10%, sin 1,6 miliardi euro. Ed uscire facciamo in zic da main Gudogn che l'on da record 2007. Qua ha comunicato la Banca Tudestia. La seconda mesedata dell'on veglia ella imponder ulteriors 500 milioni euro per comprar una vos acnes aktias. Sin l'insula greca Paros ein incendi de Guaut ort controlla. Plir Svizz han nits evacuats per motivs de sigirezza, quai han comunicat las autoritats grecas. Ellas han recomendat la lleut de fugir a las rives. Per via de la gronda cialire del ferm vent de ras il fieu fitch velt. Ils pompiers han domdat las insulas vigilantes per agit. In plir parts de la Grecia regia actualmen in gron privel d'incendis de Guaut. Ed anche in novità del sport, il Spadier Schweizer san mancanta in ulteriore medaglia al campionato mondiale a Hong Kong. In la concorrenza da team, nel perse il quartfinale contro l'Ucraina e quai con 37-39. Il campione mondiale della Svizzera, Lucas Malcotti, ha sciudar forfe per via di una blessura dal pe.
0: La meteo.
1: Oggi si dà sulla lif, il svento mesdì poi locale nervini il blech. La temperatura massimale è tra 25 gradi in legno di nota, 31 gradi in sorselva e 34 gradi in la regione da Quira. Da maun dati l'ora bler sull'egli di vignan pliciaut, a Quire dati da maun in turn 37 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: La fin defne peseda em loe le du gencela scho trembrler la lumnizia qui stefne unsere quintini de lur musica lur inspirazions e lur chansons prediletes. Oz con la domanda del Marco di che chanson vesses vus gugen scritz vesse? La risposta da qui in pochi minuti. Al microfono per voi, Natalia Weber. Buondì. Ens giunge però in un lunge di venti, Stadis Unies con Bruce Springsteen, Born in the USA.

Leo simplement ginicna orma, questa musica tagliema Laura Pausini, i baci che si rubano. La Scheissus era un po' in crescere per sempreverz. E schon, impostuit per quel tagliem, scorgevans un'intera ora tadlo musica tagliema. E per to quels, ci lasciano appunto era in crescere per musica tagliema, per quels is de mem un grandius di. Scheves tem de tadle radio. De mem, doc veter RTR nempe tutte di musica tagliema. Nabe un'ora, ma bain un'intera di. E m'allegre enorm sun quest di, ed esperesch, vus

0: Cat Stevens con Morning Has Broken. Idees les DGMets.
1: Il Challenger.
2: Presentato il geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Cuminanzacultural.ch.
0: Museums ne stemper forza esser qualciosa beper crescies. E quei muose il Museum Quart Ligia Grigia a Trun oz con un zieve mezz di per i fans. I fans vengen nos tres al museum con activitäts interessantes a posta. Pels giuvens, quels suat setans em den ira compagnos da qualciun crescia ils otters pamir sulets. Quei oz zieve mezz di las duas ed un quart ent il Museum Quart Ligia Grigia a Trun. E l'ora da quei otzer ciò scenas delle storie dat Erwin Dirnberger ci muosa la casa storica ander e non ci vus podais eri da mangiare buonissime tortes fatte da Sidona e Valina. Otz alle squatter e la casa storica ander ci vise tutti un bel mercoledì.
1: Il Challenge
2: presentato geo a Liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Cuminanzacultural.ch

0: Pacific Trisle steht con RTR. E da guarda vingla steht er festegede, feste da steht sulla plazzetta a partir da questa sera fin e con els duas da vuost. E della partita sono ora formazion scu il Francis de Cilin, cuslier federel Martin Fischer, u er la rümligeng e centadura e pianista Cinzia de Schuol. Ella es presenta loro però questa volta in Nabi Soletta, ma ben con due concentaduras, Jana e Mona.
1: Noi presentiamo tutte le canzoni originali di mai che hanno scritto durante l'ultimo anno e sono le prime per nuove canzoni che hanno scritto per giusto l'ultimo mai e noi siamo in un trio di chant, una è già classica a Luzern e la seconda è in una punk band io Turic e preciso, e le chantano come insieme e hanno fatto un programma di tre voci e hai cantato in romanzo e in inglese cantato di pop, jazz e con influenza classica, preciso.
0: Dimena, è la combination musica classica con pop e jazz e la lingua rumenca e la natura dell'ingiadina. Al concert è presente loro Cinzia Trentrotter er nova produzione c'è nom Per Tai. E qui è un viedi musicale tris la musco c'è l'anzotra dia.
1: Also, Per Tai è un scritto veramente per tutte le persone ed è un viedi musicale appunto per ci descrive tutte le facette di una storia, also il primo ci va a ballarsi il mondo e dal man insieme e dal man poi capire che aiutare in un cinque il dovere di stare o di stufare ci stanno il man con la scolina o così e devo accettare se è svesse con bevere un caffè insieme con x una persona o una collega ci sa e loro vai a fin pro il run, also in questo cuore di vento, da qua ci è svesse e è veramente l'agio essere more in quel momento e da va dai da c'è la nascente in essere libera e da vivere anche il momento anche le scienze sono scene.
0: E loro? Aspetta, in città ti fa qualcosa di speciale quando ci vengono a fare la visita sulla piazzetta a guarda.
1: Loro fanno una piccola improvvisazione che noi fanno circa d'una al concert in cui ci viene lasciato un certo pezzo di tons e frequenze, quindi da queste hertz-frequenze, sono 524 o 6 hertz, e allora c'è una sorta di quelle veramente qua ci viene giusto del pubblico o del luce, quindi creare una canzone.
0: Tu è tutto interessante. E forse ci vai se giusto o dia o se da vasaint ad un popin. Hai, Cinzia è sempre tante da mamma e se giusto se è effnes lesi meno in senso anche il congedi da maternità, ma se allegra già fix in questo concerto guarda.
1: È ma leg fix fem de centare segnata in sembra con queste due centadure. Perché c'è intanto non vai a mo centare in giusto concerto, non traes, ma infatti Proves a presentarmi trio.
0: E sin qui ens allegrans lora ernus. Cinzia insieme con Jana e Mona pudais vus ir a tadler al ram della plazzetta guarda in giovgia saira alles 8 fin alles 9 e mezz e a partir della 6 doc allora ergia China di mena famantir nus stais nerna. De più informazions cetais vus in schna online sin calendar.ch.

0: E son in fenun de del Teddy Swims con nova musica e per tocca ci son grands fans de del prossimo marzo ir in Svizzera a Turic.
1: RTR Impuls.
0: Plamet fisse da fer plans per gentir e ci docu in se melder cu la ceda fütta liema. In cas, ce nu sa vaise un atta ce cuginer, tenor me, taliem, bo ad una. Bibi va plan, vezza quen pui nuter.
2: Il pü cun scheint traz in quist mond es pizza. E natural mainsch colia minci in l'Italia cun parmigiano, risotto, spaghetti vongole. Carbonara, pasta al pesto, pescata del giorno e asciughe marinate, tunen piuttosto coi novra melodiosa da Rossini e nadavo alsco rösti mit spigalai. Se avvertisci qua o là d'incun, c'è vin in Italia, guardavo pro ant in öls infinit lujains ci rifletten cappuccino, gelato e vino rosso. Sunt tales reactions emozionales, move il c'è su e io per dir hai hai e tash. In realtà es l'Italia culinare che mangi per mai un disgel, una catastrofe infernale. Es un vegana ed allergica sin frumaint. Ant in mince restaurant c'è ven es mi unica opzion un'insalata verde con una Coca-Cola. Claire, es un svesla colpa, però es un vegana or de persuasion ed esist sin frumaint e vin or de motivs de sandà. Ed er c'è un conseguente di mia decisione non vuol quai dir ci de simple. Neanche da dir, passar la sera per il ristorante lungomare via e verersi per queste belle pizze ci sono giust nude sor del forn es dolorous. C'è patir, se devo mia insalata verde am domande il cameriere se lesamo un tiramisù. Il puient cridesse sul lui. E la bonura fece mince di una grande sviada intorno alla focacceria per noi cruciare quell'odore deliziosa. Almain, am resta mo il sorbetto. E quel mangia natural mangia mince di dubbla porzione, istess quant zucchero ci design. Ecco,

0: Las novitats der RTR.
1: Producents d'autos tudestgs en la crisa, sventer VW, Mercedes e Porsche presenter BMW in programma da Spagn rigurus e vuol relasciar millis employats. E World Overshoot Day 2026, ils umans han teoreticamai induvrà si las resources dal planet per quest'on. Quai indus las temas sozza las indisch, al microfone Urs Müller. Bienvenue. Il producent d'autos BMW vuol stricciare d'unt 8.000 plazze de lavoro in l'entir mun, qua rapporta l'agentura de novitats sud-estia DPA. Capitar doa e qua entras la fluctuazione naturale square entras in programma di indemnizzazione sin base facultativa in Germania. In tutto occupesce BMW bonumain 154.000 collaboratori. Damaun presenta BMW sias cifras per l'imprim semester. L'entire industria d'auto sud-est è sacciata attualmente in la crisi e la patesce ferm della concorrenza chinese. Il producitore d'articoli accessori per computer Logitech ha fatto da più svelte e da più guadagni nel primo quartale dell'anno. La svelta si è aumentata per 7% sin 1,2 miliardi di dollari, compagnia con la medesima periodo dell'anno passato. Sotto il striccio a Logitech faccio un guadagno di 270 milioni di dollari, in plus del 43% che ha cominciato l'impresa svizzera. Contribuì al risultato a una restituzione dei dazi sotto gli Stati Uniti e una notizia di 60 milioni di dollari. La popolazione globale ha dovrasi sia le risorse naturali se viva teoreticamente a partire da domani fino alla fine dell'anno a credit, quai almeno per tutti materia prima o ad abbaivere mangiative. E si tratta dell'uscenumna Earth Overshoot Day che l'Organizzazione Americana per la Protezione dell'Ambiente Global Footprint Network calcolesce mincion. Per coprire il basen dal umans effettiv dovrà si 1,7 terres. Se tutti gli umani si vissero con gli umani in Svizzera, fis quest digia stiles indisch da maggio. La calcolazione ven faccia per mince paiais dal mondo. L'incendio de Guauz in linza greca Paros è in tanto sotto controllo. La situazione sia assimilierata marcante a main, quai han cominciato gli pompiers. Or davant ein las forzas d'intervenzion combatti l'entire notch contra las flommes. Plir Svizza ein viniz evacuats preventiva main. In plir parts de la Grecia regia actualmen in grom privel d'incendis da Guaut.
2: La meteo.
1: Oz es idet sulla lief, il suenter mesdi poi localmen vinir bletsch. La temperatura maximala e tranter 25 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in surselva e fin 34 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Schavus es mit eis erwähnt un Musizist, chi registresche un nov album. Chi es mit eis erwähnt? Pico facil, un Musizist ent un studio de tun, gera tecnica, gers instrumenti, un producent, i. Matiu fa quen puin oter, cuce el is actuel mensch viril registrer si epi nov album, quae udisus in quista mezzura, al microfon per vus, tot normal ent il studio, Natalia Weber, bundi.
2: Con buona musica, tras la Stadt.

0: Chamatiu es lascia inspirer gugent de la natura per sias chansons que es conscient. E per que es el per sia prossim proget musical er da ciò scapò de la civilizzazione e passainte sia stets su in montagna. Ronja Muth ha fatto la visita in sia studio su Zurbarail in una chamanna.
1: Noi siamo qui alla Val Frisal, si invarga 1900 metri sul mar e ci sono spassigliate circa 3 quarti d'ora tocca alla teggia del Matteo. Ne conosco Gentina, l'autor. Allora, Matteo, non so se in che è la teggia che ha dentro il clavazzino, sinti, microfoni, in una massa di cables. E qui ho il teo di casa per questa stata. Ma oggi non avessi essere produzzato le canzoni in un studio, giù alla civilizzazione, da cosa fa questo sforzo di prendere tutto il materiale si che
2: io vai produzio massa albums in studios. Ti ho vai concorrere in una sfida, in Cenief. Io naturalmente in una grande organizzazione o dentro in un luogo che sapevo venire a vedere e sperare. L'idea orionda è stata che venire a Cicau, questa stata, a scrivere per canzoni, che ho preso in un periodo per me. O da quell'idea, se lui venire a scegliere che vai a vedere, prendere per microfono, se vuoi scegliere prendere sim per demos. Allora, in un studio in una vana, a vedere un set, weil er gust, dass er sich propis in der Produktion sucht, Thames, Beliehung, brennt er Thames an mich, sucht Plieres jammer, sucht Dus Mainz. Ja, schau, quali da in der Schiede.
1: La vete si le comono, in general, tic pis simple in sto, ed es ist da dine massa causas, co oisi te la Produktion, probabel, e pis simple ca schock.
2: Ja, schon a scheuer, kin sei sinine moda limitaus, que fa aber er bei einem Sentiment in sich konzentriert, forse sind anderes Causes, so die quelle Komposition, nie es simple mein ins Lavure con quel che den tun, da mi play quella mode de lavora fetch, a mi fa quel fetch bei ne in a mode de wenn ein paar Piplon, sto drauf ein paar de Plipe, da so die quei Iperau und Dual Flow, ni schon mal va giù, la Vishala so entre me ja, a quei fans che con ins de crei che qui è ciò che ho letto, prendere con la musica, semplicemente prendere temps per questo processo.
1: Ti ha già altri album, se ci vuoi ispirare dalla natura, da quello che hai intorno e ti ha già raccontato di come che ti era sì. C'è lui, quello che è autor?
2: Quello che è autor che abbiamo l'idea, nasce ispirata, trasni alla natura, o se si halt proprio ciò che non si vede in tutto. Ja, ihr in total alter Louvre ins euch schon limitaus Konzertes Chaos ins Drovel Reit magari per Kregaju in Plugin ins de Musik che Drova lo stand studiasch ganz va questi ca nus so wenn ich 10 Minuten del QMC allo anza Konnektion sam rasch ins ade Rizan se cioè aber schock ins proprio Chaos le Louvre con qualche ins A la teggia è in gran parte quel processo, noi abbiamo montato i microfoni dappertutto in tutto, che prendono SI, e si integra il sound della teggia, e questo è che si tira e tra quell'album.
1: E ti hai detto bon, che ti lavori con qualcosa in tutto? Allora, per esempio, hai lavorato con certe cause che ti hai detto che non sei un buon lavorato? Allora, per esempio, in Deutschland bon, o in Flum o a bon.
2: In Auto magari il contorno che hai scelto, se non si vede via la porta, se non si vede via la teglia, adesso si vede registrare, se sai che in Auto non si vede montagnale, dove si vede in Deutschland. Quello è un essi per parte, noi stai a registrare sounds della natura, se di quel con grappa, con lena, con laua, quel che già integra in tun, un po' di integrare quel sounds, la val, il liu, il contorno, la composizione, la registrazione. Ja, yeah, questo è un po' creativo, se quella è un po' la moda di lavorare.
0: E con chi c'è il lavoro allora tutto insieme per questo nuovo album, oltre con le Montanelles, o dins allora giustamente scoprossem. E...

0: Punctuell scolura svizzerellas, ündere metz, Urs Müller, socce ci da danof.
1: Il producent d'autos BMW vuol stricciare d'und 8.000 plazze de lavoro in l'entir mun, che rapporta l'agentura de novitats sud-est DPA. Capitar duae qua entras la fluctuazione naturale, sco entras in program di indemnizzazione sin base facultativa. L'incendio de Guauz in Linz greca paro se in tanzo controlla. La situazione sa essere migliorata mercantemain, quai han comunicato i pompiers. Or davanti a Enels combatti l'entire noc contro le flammes, pliers viz grec sa in Venezia evacuats preventivamain. E la popolazione globale dovrà sissi as risorses naturali se viva teoreticamain a partir de damaun fin la fin de l'onna credit, quai almain pertuciant materia prima au ad baivere mangiatives. E se tracta da l'uscinum na Earth Overshoot Day. Per cuvrir il basen dels umans effektiv dovrà si 1,7 terras.
2: La meteo.
0: Bgerno da quei da dir, oz es fit sulla liv, ma quei vol not mail manch dir, c'è la saira po quei dir l'uno l'otter temporel ed usce adventir un po' blec. La temperatura maximale, quella es 30-25 gros in Engini Note, 31 gros in Surselve, 34 gros in la regione da Cuira. E da mem va quel preciso che in event, da mem da quel erder ciò fitch bger sull'al e diventa fatta anche un po' in picciot, a cui era da quel fin 37 gros, da mem di mena nascmancir il ventaglio, il ventilatur, il squaderins de glaccio e semplicemente tutto ciò ci sgiuda da restare frasci. Forse era un po' musica ci stiene frasci.

0: Lunch buddy a questa call One Republic con All the Right Moves. Ed es als Weinchen auf Lüli, der Saira, auch per nossas Uralis, der cedo una bella porzione italianità alla genovese, que con nos trio de RTR ci dispermind in viedi tris l'Italia. Ed er Saira, colore do al secondo spuntino, in uce elzem raquinto una massa delles avventuras ci son. Grattagedes o appunto erna grattagedes. Stefan, allora c'è una serie di telefons finalmente per dire filmare il Meister del Pesto.
1: Qui dovrà un per momento per vedere qual semplicemente declarare che il fesi allora. Uh-huh. Ci sono a dire, ma io ti raccontavo con Rai se aveva il Meister del Cino.
2: Potevi degustare?
1: Hai, also magnifico, semplicemente magnifico. Qua non è da conguala con pesto, cioè non con praien magari. Questo è semplicemente pesto fatto fresco, nulla pastorizzato, con ingredienti propri freschissimi. E dici, also, sensazionale.
0: Stefan, questo poi è per svesa accesa, non è da dire fino a Genova. Ma bene, Fabia, allora c'è la pastizzeria Klein Guti, in cui ella odia una figlia bella storgia.
3: Giuseppe Verdi, quel giave aduna di quella pasticceria. E loro aveva scritto da quel tempo l'opera col nome Falstaff e il non era contento con quell'opera. Il Klein Guttis, per fare il buono del, ha fatto una brioche con una nocciola, che c'è Giuseppe Verdi aveva gente. E loro hanno dedicato quella brioche del col nome Falstaff e lei allora lascia una vola notizia molto meglio del mio.
0: Oh, pesto ed una brioche plemet dei fam. E Marco, sasco ci per ergi fam, oppudia giodair raviolis di pesce e zieva allora ergi success.
4: Massimo, quello aiutava a tradurre il text di Matteo, mio olma. Il text è traduto, non per esercitare con la chitarra, per esempio, geil, osso, ci facciamo orecchie, loro si fanno. Ma non ha potuto persuadere, lei è un tmutsch.
0: Un tmutschin. Però le storie, quelle si rendono tutte una d'era, quindi erci non grattaggiano forse del tuo rusci scu planizzo. Basta, voi potete dire a tedlere l'intero spuntino per noi online su rtr.ch o play rt.

In 8 minuts les dudes stem per ir a genter. Mi tip de genter oz, gaspaccio. E crei qua fus el giust per oz. Jo vis bon appetit. El microfon per vos dera Natalia Weber. Es urdonos a Toni Poltera pel magazin de mezzdì e torn der ciò per les gratulazions. Les gratulazions natürlich mensch qua d'una a les dudes e mezz cotter RTR.

0: es.
1: RTL, il magazin a mezzodì.
2: Dodas come cinch e si spert scu possibile. Dus temas de quel magazin. Si va da vender de passo valen per la Svizzera dazis da 12,5%.
3: Asi creti l'alzamento di dir sin 12,5% e il don economic buffero grants.
2: Per singulas firmas però poi esser outer. Un esperto scu possibile che è la fine meira dat Alessandro Soler. El è un ulteriore lumnezian ed in campionati grand da velo de montagna.
4: E si dir insieme che va in ve gruppo, cioè veramente ti trenesci per quei at quella fine meira che minci in acca già.
2: E davanti a il magazzino la festa di Zampremes d'Avost da quest'anno potes davantar in una festa picchietta ci scio. Bel isos con nox, al microfono Toni Poltera. E la festa di Zampremes d'Avost da quest'anno, che la festa potes davantar in una chietta. Plagec varon its animals. E manca che ci partoccia its fis artificials, neroi ad esser chiet. E las novitats ossa o Corinna Schmidt.
5: Provide la cialira alla sicira an la grande parte dels centunzeles vischnankes in Svizzera ordinasch cumons de farfieu per part er absolut. Prest en totels centunz vala en tant in schcumont absolut de farfieu en il liber u in schcumont de farfieu de tiers u en il guaut. Sulette mein en il grijun ne vala ne gin schcumont general qua pona singules vischnankes sicider acnes regles al mein per il territori abita. La SBB vuol remplazzar sia tecnica da regular al traffic de trens en tras in nov system digital. A partir del 2030 duen uscia, de pli trens puder cursar sin la reit de via 4 communication las via 4 federales. Ozzendi, vegn al traffic de persones e de rauba, surveglia di e noc en las centrales de managi. Per er poder adempir quel spensum en l'avenir con il traffic sen ils binaris che crescia, dovria al sustegn d'in system digital. Per quel vuol la SBB investir maximal mein 280 milions francs.
2: E du scheia ossa ai exterior, an ples lis parla situazion d'incentis de got, ai manc pi moment da secchietar un po'.
5: Sin l'insel de vacanzas greca Paros e l'incendi de Guaut entant sot controlla. La situazion sai esse migliorada marcante main sco quacals pompiers andic en vers le metur de novitats ERT News. Ils pompiers aien combatil en tira noc in conte las flomas, pliras vischnankes eren venides evacuades. Del tot ne sai al privel però bec passà, providels ferms vents en la regiun. Pliers fieus pli pitschens stoppien vine van venir surveillats o schia als pompiers. A Madrid e la situazion dels incendis de Guaut en tanza calmada, so enter prest inemna da incertezza pon radunt 50 mili persoonas en les regiuns dels incendis de Guaut en tant puspet tornar en avos en Lurchazas. Las autoritats han aboli l'evacuazion per deschnov vischnankes, comunicesce al Ministeri dell'Intern spagnol. Depi ir ne saien las flommas en las provinces da Avila a Toledo bec plisse de rasades vinevant. En vista al cumenzament de dina nova onda de cialira, ca pudes surar fin dumengia, avertesce las autoritats però vinevant de din grand privel. Il producent d'auto sud-est BMW vuol stricciar radunt 8 mili plazze sin l'entir mond. Capitar, due quai entras la fluctuazione naturale, sco er entras in programma de indemnizzazione sin base facultativa. Quai rapporta l'agentura da presse tud'estia. BMW ne fin ossa bec s'exprimide vartels plans. Il concern è dit sta l'ultim producent d'auto sud-est che vigne frida senza in gran programma da reducir plazzes. L'antira industria d'auto sud-est patesce al moment de l'outsquitch de concurrenza e de prezzi della China. La popolazione globale ha con il di de dots dovrà sì le risorse naturali viva teoreticamente a partire da demain fin la fin dell'on sin credit. Quai almain pertuciant materia prima au ad abaiver a mangiatives. I se tracta del uscenum na Earth Overshoot Day ca l'Organizzazione Americana per la Protezione dell'Ambient Global Footprint Network ca calculesce minchon. Per couvrir el besegn effectiv dels humans duvrasi 1,7 terras. scha tot als umans, bivessen sco als umans en Svizra, fis quest di ja sta als indisch de match. La calculaziun vegn faccia per mincia paiais del mond.
2: Jelas dodas e cinc.
1: RTL, il magazin a mezzdì.
2: Davide Vassella, el les davantar sindaco da Poschiavo, el è i sulet candidat. E semi davetam ir ai campionati d'ingrond per Alessandro Solervo an vigor cals deis sis semi sua in visitoi lumnezian avanci vos in la tribuna internazionale. E se la tribuna internazionale è schon Donald Trump sa metter an scena vol gugent ord vista Svizzera si o dalem de passada pus peneda con dulzari zdazis. La vista grisunga an pag moment cotternux. Ed in la vista grisunga dati per paia schon ossa.
1: La meteo.
5: Oz resti dec bel, c'ha e lapa magari dar in u lauto urizi local. I vim fic ciaut cun fin 34 grad el radion de Cuira, en so selva cresce al termometer sin fin 31 grad, e l'engedina sin fin 30. De maun vingi l'ura celiras cun 37 grad el radion de Cuira, sortut vers Saira vingi magari sur trac.
2: Dazis, it Stadis Unies, esortot Trump, che è una never-ending story. Ed uscea vinscrec osa en proxim capitel. Novs Dazis si vede vender de passu, anstein da 10 osa 12,5%. Per la Svizzera vale da principe la tarifa ota, monta, la Svizzera è per togei da pific, ci otras terras. Ci che monta per las firmes grisungas, nora pfister.
0: Ina gada pli pretende Donald Trump de pli dazis. Alla Svizzera è per tucada pi fecca, per esempio l'Union Europeica. Per product svizzers valen de niev in media dazis de 12,1%. Les quattro tiaras vicines de l'UE, la tiara tudescia, la Francia, l'Italia e l'Austria, profitescen per un conter di indazi pi bas de 10%. Quei s'avessi portà in dice vantaggi per interprese svizzeres e la facente d'export, scol direttur dell'Union de Misterniers, Maurus Blumenthal, declara.
3: In comprensione, con le stiare vicinanti, le grandi concorrenze e l'Europa, l'Ezzan, 2,1% per Pauk, dazi, e tocca il Davos, Schinzfall, Quen, Equei, in una certa maglieste dazi, il mercato se le fiera hanno sentito più breve scavone.
0: Con grons che quei dice vantaggi da concorrenza seggi propri dipende da tonne mince mai del prodotto export. Per quei, in stoppiris guardacchi, vali bus semplicemente per l'antira Svizzera da niev 12,1%.
3: In Sagin, tra gli altri, vai da 10% in 12,1% in sì. Certe dati si vengono avrebbe spesso come lei, also in sto proprio mi raminchia prodotto, che scuoi qual per tu caos e c'è proprio la mia data.
0: Speri le dati spiaulz, facenti bia interprese d'anton sur tutta la munconza da sigirtat per se vi planisà. Ci che esportesci, feci se vens contracts mens or devon, vigini, stoppi, planisà investizions a lunga vista. Se la politica de duana se mi di continuada main, segi quei tod auter che simpel per les ficentes, di Maurus Blumenthal.
3: C'è che vien propi e scoi se mi da quei che per tocca il dazis, quei feci greve de se vi, a quei buona main il mendere, quella malsigirtat, che in sa bo, gli è quals 12,1% in Perus, gli è in mia zona, con esilu, pibia, pipauc, a quei il problema de base.
0: Con fech che l'economia grigiuna sente l'ula fin finale ils novs dazis, se muo saper ils proxims mains.
2: La popolazion da Poschiavo varoda deliger in nov president comunal, in nov sindaco Giovanni Joachim, el cala con sisufezi la fin di on. Per sia successione dati ena suletta candidatura, parlam prima già dalla sanestra, e che è Davide Vassella. Con ella ho discuria Anna Caprez.
6: Davide Vassella vuol succedere a Giovanni Joachim scu podestà al timun del comune de Poschiavo l'Ancivegn. Il grand consigliere, nove lettes, l'unico ci va in corsa per quell'uffici. A Davide Vassella displeja c'è no darò un combatte elettorale. Dall'altra parte possa el uscè ergia planisir melder sia vita professionella a partir dall'ancivegni.
7: Egoisticamente è un vantaggio perché posso programmare bene questi prossimi mesi prima di entrare in carica. Ovviamente dal lato democratico, politico, mi dispiace un po' perché per la popolazione sarebbe sicuramente stato importante e interessante avere due o più candidati per la carica di podestà, e anche a me avrebbe fatto piacere potermi confrontare con qualcun altro.
6: Per l'uomo da 40 anni non saranno le lavori ci occupano il comune politico Novas. Davide Vassella è da 3 anni e mezzo come membro del Cusal Comunale e vicepresidente del Gremi. Dopo 6 anni lavora in un bureau di fiduciari e da ensere a messo obgere esperienze scucciascier e chancelist del comune di Brusio.
7: Un'esperienza che si rivela molto importante adesso per il mio compito in politica. Da 3 anni e mezzo sono membro del consiglio comunale di Poschiavo come luogotenente.
6: Il primo passo che Davide Vassella vuole fare la nuova carica sei in giro di imprendere a conoscere il primo tutte le persone e le differenti funzioni politiche e di dedicare a numerosi progetti importanti per la genenza di Poschiavo. Ora vende tutta la revisione della planizzazione locale e i misure per far fronte alla depopolazione in Val Poschiavo.
7: Una priorità è sicuramente riuscire a ringiovanire un po' la nostra popolazione. Come altre regioni abbiamo il problema che la popolazione sta invecchiando, i giovani purtroppo non tornano come una volta in Val Poschiavo, dobbiamo riuscire ad invertire un po' questo trend. Questa è sicuramente una preoccupazione grande. Un altro impegno, un'altra sfida che abbiamo è riuscire adesso quest'autunno a far passare la nuova pianificazione territoriale in modo che poi dal prossimo anno col nuovo consiglio comunale possiamo riuscire a realizzare alcuni progetti importanti per il nostro territorio.
6: Il presidio di Poschiavo viene circoscritto in un pensum del 50% e con Davide Vassella del partito Poschiavo Viva sarà la prima volta un podestà dalla Snestra alla testa del comune. Da d'una parte sia el superbi da qui, dall'altra rende Davide Vassella era attent che la politica del partito non giova una grande rolla su un livello comunale.
7: Sì, sarò il primo sindaco di sinistra e questo sicuramente mi riempie di orgoglio, però a livello comunale i partiti hanno meno importanza che a livello cantonale sicuramente, e come già adesso in consiglio comunale ogni membro del consiglio comunale, podestà compreso, porta le proprie idee, le proprie sensibilità, ma poi si cerca una linea comune nell'interesse della popolazione.
6: Quels interesse vuole Davide Vassella risguardare in avanti, a partire dal primo schnir 2027, però allora la posizione da podestà da Poschiavo. Più incerte per il momento in cui ci c'entra con lui il Cusal Comunale, in cui viene, per i 4 sets, vem 5 persone in corsa. La popolazione di Poschiavo elegge il Gremis il 27 settembre all'urna.
2: E con 40 in sles davantar presidente comunale, con 19 in sles davantar campione mondiale. E tu scegli il prossimo tema. E discorrendet Alessandro Soler. La Lumnezia è stata da 11 e a decenni si può dire che presenta i campionati d'Europa e i campionati mondiali da mountain bike e che il resto sia ersiva l'era Nino Schurter. Spero vital albinda da Tersnaus e question per la prima già er Alessandro Soler dell'Umbrain selezionò per quelle corse lanciata con la Findemda, le corse dei campionati d'Europa, sei Monte Ceneri e i Tessin. Avanti, Alessandro Soler, SMS sen viada verso il sito o Andreas Vieland, anche faccio una corta visita. Tarel, a ciao, all'Umbrain.
8: Arrivaus all'Umbrain era Alessandro Soler gest de return din da vos trenament avon che parter direzion Ticino, avon che stiai per l'amprimaga en sia un giufna carriera ad in eveniment gron. Moesci speci courses en pauet specialas, el se prepare sin quellas tot normal, el feci negins experiments.
4: Es ist probleman de fat tol madem, po metteren in hektika nicht schäver mein. Easy tot mit madem.
8: E mi dabia, po si ela schia ni schia bo pli, per jetz sa gime mi tacht.
4: Della lavur letze hat ich schon faccia, Ose vermen mo ple se prepara bein, dormi bein, mia bein, pitos pacific, tocan que las cursus venien.
8: Per Alessandro Soler, ca gisia dons e parte a scia il Davosonsco junior Eugenif, se ne gine surprese che la dominiau la selezion per quels punts culminons. E la numnada mai musau stupens resultats fece constans durant quella sesiun. I soggi d'Anton...
4: Si girin levgement, perché quella fine mira vai da pilen chatzo della sesiun. Quella streha in grona gries e mio calendar, quella delle due scorse. Du senti le esco in ebbe in levgement che ve contungiu quette che tolle lavura fatto senche ve fatto su un vierne de su l'antira sesiun.
8: Ma se capisce se gli è insieme che mondi in vigor di Alessandro che frequenta sper e con bike e una scuola media propedeutica la scinumnada FMS a Ion. Il focus è d'anton si la carriera da bike per quella data il tot di per di. Qua confermano els genitors Beat e Carla Soler.
9: El lavura a Schifec, sin quella fina mira, nus essem brutal loss, el a effektiv fadiau, da di a quella EM de a la VM, a di a creie che el vigne fal meglio ot lunder.
8: Per saver tornare a casa con buons resultats. En prima linge vai d'Anton Epper rimna experiencia, e lu spera Alessandro è da venir tras quellas curses senza defects e senza rucla. Perché gest la cursa sil Monte Ceneri, soigi una cursa polit pretenziosa.
4: E Jesus quene delle più tecniche curses che dat, veni in conto, già, io avevo fatto più esperienze in quel percorso. Nel chat della sessione avevo già l'audio in Sturz, che avevo sentito su un spital, d'Anton Tutinius la cursa. Ja, das sind ja drei buons Jahre mit Swiss Cycling, die wir auch die Kurse haben. Das sind ein paar Schwadius, die wir haben.
8: Per Tipps und Tricks an Alessandro Plinavone e Tir Vital Albin, lauter Lumnezian, che conosce eco e percours con gli Agent Sachs della Scouches. Tipps pudes è la Sora Chiara da, ella che parte con le donas U23, che d'Anton muort munconza da risultati e per via da blessure, bo venida selezionata e da scia sforzata da perseguità quelle scorse mo a juch.
10: Also lei è mon si girma da Mike Mufra e Alessandro asce io quei per me in fetch gran highlight. Ella è proprio più greve se si unse. Io sono fetch fetch happy che el sai.
8: Che si il mainz enzecida la famiglia possi fa furore el tassin e pitart lu e la val di sole. Pil sustain della famiglia e consone della sora che adina ida un pauet o davon qui exempel ad e fu alau un paula via per Alessandro es el fec en graziaivels. Sil bike leo sa la sora buplida bia tips quoi temps ed ad ic vergaus. Ma per su enter an se nu auter di Alessandro con in suri.
4: E il pacata leo sa la da buon tips che leo son ten caot.
8: Vol di?
4: O mi ci ton stati in percausas a casa che in sa forse buppata ciao in Londra.
8: E Schiok se giden frange ils genitur scul paquetà. Els candan ton Schiok già avonde da fa cun quattr affons, dus che volen diventa profis da mountain bike.
9: E bu din sempel, nus vain upligé ni es sustenin els davon a davos per aschin eveniment, aber davos dir stat halt brutal bia lavur organisation, nus ane un dus autors affons, nus luvrein, iei magari in a grande challenge.
8: Mo che se paga oggi est en tals moments scinni lauter wenn da realisai il siemi scos Alessandro Soler che stata von sia premiere ad in campionati d'Europa ed in campionati mondial nur che vegna di la caccia de medaglias col Smeyers Juniors del Mon.
2: Und der schönste Ding ist das Polar, sagt Alessandro Soler. Mir ist gut, ich will, allora, Adel, nicht so wechseln, noch das Ondes der RTR. Je, die ist da Minuten, passo, les dodes. Il magazzin da mezzdem del 29 da Fanadoc fisiche sto Priskabundi è stata la producenta responsabile la novità Ociro Corina Schmidt e dal microfono az o accompagnia Toni Poltera. In tir magazzin catezzen pak mu mainz e nostra pagina di internet in tir ed in traccia e dalla 12 mesa voi cotternox avanti con le gratulazioni.

0: Nelly featuring Kelly Rowland, Dilemma, e du scese precises du de gemets.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: E nostra cercella is oz piuttosto vöde. Per cui continuiamo direttamente con la nostra cupina, per la cupina o Marlis Cajochen de Ruschein. Telefonò a Zimbunura e la gratulisce a sia Abiedi.
2: Allora, noi gratuliamo a tante gratulazioni a Nando Buchli, e la siate ons, avendo gleiti in scuola, ed io credo che la fai piacere di la scuola. A se lui ha le signore scadiole che sa mai verso là, la dama una buon chi.
0: Per Nando Buchli, che fa il bugien in suo tempo libero?
2: Il venne di datato in Noel, ne vede fa fine, qua fa il bugien. Allora se io fa lui al bugien, sono da, arriva. Mm-hmm. Fa sport, se è qua fa.
0: Ma è una fine visita, una fersomi?
2: È un pilonge.
0: È un pilonge?
2: È un giltassino.
0: Giolte sin vidal festeggiare anniversari ci es vol de più. Ma Nando e mince che smarito la cupina c'è l'eso scien flot e biedi e vo a giudere fir col fein. Nos giovigenz torl bun e roz un bel di d'anniversari. E roce son las linges del telefono se ergia virtes per vossas gratulazioni spontanes. Zenons ci 0800-2025-30 per telefonir, 0079-270-07 per scriver un WhatsApp.

0: E la prima gratulazione viene da Surain, dalla Letizia de Plazes. Buonasera.
1: Buonasera. Io gratulisco il Bugiano mio Beati Elia de Plazes, che ripetesse su Chisti, a festivare oggi in Dijons, a quello che si fa con il marcio della musica di Surain.
0: E alle lì o sei in vacanza, se mi pare schon?
1: Sì.
0: O se ci può dare un bel anniversario senza che tu vai a scuola?
1: Sì.
0: Allora, te l'insegnano la Società di Musica Surain con il March Golden Bridge. Grazie per il telefono e bel se vi mezzo di.
1: Grazie, Simeon.
0: Addio.
1: Addio.

la marcia Golden Bridge della Società di Musica Surau. Il nostro regalo di musica ci va a Surcastitel e Lia de Plazes e il festaggio sia indegevel anniversari. Una gratulazione in scritt via WhatsApp veins a surfnir, ad es nia scritt. Nus lein oz de cor gratulà a Pascal Gian, sinciu curontava gi de nascentia e gi vijain ad el tut bien vinavon. Gaudi oz tiu gi. De cor gi vija quai tia sora Ribana, Josef, tiu figliol Gian e Lino.

0: Musica svizzera de Polo Hofer, nos continuiamo con le gratulazioni. Il telefono è Ursula Hilde Czarner de Verdin. Buonasera.
1: Buonasera. Io le gratulare alla Gianna Oyster e la Vernot Ciuncanto Ociont della lavoro della posta. Lui è c'è quella canzone del letzte Postillon. Divisore di canzone. Ich wünsche dir tutti bien, a buona sanadat, ella na plesur, in tanzer, a se bitte lubrar, a buon wieder meint.
0: Ich hätte schon ein Gratulier, ella Gianna, ich wünsche dir tutti buon con musica, ci sa fa con ella, der letzte Postillon vom St. Gotthard, der Lanzer Fitzko, Jane, grazie, Dona Hilde, per telefon, e belze, wenn wir jetzt die.
1: Ja, grazie, madame, mein.
0: Adieu.

0: schritt im Schritt hüpf hüpf mein Liesel. Nur sacht im Schritt.
1: Der letzte Postillon von St. Gotthard, Hans Meister, Kohl-Instrumental-Ensemble Meister. Nossa Surprise per Gianna Oikster, ci festaggia il 58 anniversario. Nus, nins de show a cuira. Lo es Daniel Becker, ci vesco gente gratulera. Allegra, mainch.
2: Allegra, donna Natalia.
1: Ci podens tramettere il saluto d'anniversario.
2: Evidente gratulare a mes figliol, Gianmarco Becker. Il 38 anniversario, ti ho visto andare fortuna e hai fatto due anni in di qui Stefano.
1: In quel caso non è giusto in vacanza, se sei scusato?
2: No, quella non è in vacanza.
1: Forse c'è che vengono in c'è più tardi. Oggi mi c'è che anniversario, noi gratuliamo con musica del Il Sette Nanins e viva, fanno un viva su Gianmarco e da del in c'è un bel 7 mesi, Daniel.
2: Grazie Fitch, arrivai.
1: Adio.

ils Seitnarins con Viva. Bel, un pleasure, fa buona luna. Nous ein stello, precis, questa canzone da buona luna per Gianmarco Weger de Favuagne, el festaggio il 38 anniversario. E già ci non ho questo giusto do un giunas gratulazions, ne inscritne per telefon, te penso da spresentir mia canzone da steht già da spö ans, also proprio già da spö begers ans. La canzone is nempe del 2008 e per me tutto quella simplemente per la steht.

na na na. Per me torna lo stet precisissim usci la vida es limonada de Marquez. In 4 minuti is luna, las lingias de telefon sono in avent avviertas per vossas gratulazions cugendence nuzza gier la chance e fer un plagiaire qualcun. 0800 20 25 30 o in schna scriver un WhatsApp 079 200 70 07.

0: Hello again, Tommy Caden. It is precis luna. El telefon deia usa a Fedri Vero. Allegra.
1: Allegra.
0: Duas gratulazioni, Zoel de Firoz.
1: Precis. Gratulazio gente a nostra mamma, Maria Vero, ci ha 81 anni. E a nostra figlia, Lorena Vero, ci complice 18
0: Also, oggi è all'inizio un po' in giù di cifre. La mamma con 81, la figlia con 18. Wegen loro feste giorgi ste tutti insieme?
1: Sì, noi siamo la giovane per papà e mamma e fanno un buon giantare. Festeggiamo un po' con mamma e più tardi al loro ciao, allora diamo la parte della figlia.
0: E ti aveva o papà loro di dire con la figlia di prendere dir con l'auto?
1: È questo attuale, ma non più lunch, perché c'è un bambotto all'esame e... Con quello si giusteremo già avere un buon successo per tutti gli esami che c'è là. E l'abbiamo l'esame di chiaccia e allora dovevamo la matura. E giusto, alla tutta banda fare giusto tutto in inna.
0: Lungo russo non ho in quel caso, eh?
1: No, in quel caso non ho il tempo per plufferire.
0: E sei una volta buono, no?
1: Sì, sì, tip-top.
0: Buonissimo. Noi ci facciamo tutto il buono alla Maria e alla Lorena. Tniens di mena era il polis per la Lorena per tutti gli esamens che la ho. Tadlains musica da megawatt con heimatgefühl ed in quel caso ci vici un bel di festa con tutta la famiglia insieme.
1: Grazie, Fitch, dell'imbel di.
0: Grazie, Fitch, adia.

Per duas giubilares, weinset ed lo mega vat con hai bat gefühl e qui sun la Maria Vero ci festaggia lo centunevel e la Lorena Vero ci festaggia il desdocivel.

Etern pudi a questa canzone, Sasha, I Feel Lonely, del 1998. In 3 minuti, quarto per l'una, ultima chance per gratulare.

0: Ils Beatles con Yesterday. Non ho più un giun telefono e un giun scritto se ci des be enche da sordir ils bons pel bon ingerina ozra metans quals a favuogn a Gianmarco Veger el festaggio il 38 anniversari. Daniel Veger vava telefono per gratulere del gevis un buon divertiment al bon ingerina.
1: RTR las gratulazions.
0: E dice di apparoz, già vi c'è tutto un bel pacifico, si è mezzodì. Guardi, da davvero l'un all'altro momento un po' sombriva. Noi siamo tutti da me, da ciò, e nasciamo in cer, da me, celebrando da ciò, la musica italiana, da me, da qui tutto di musica italiana per vostre uraglie. Mio nome è Natalia Weber, stai bene e a domani.
2: Il suo intermezzodì per RTR. Con scoferides, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

0: las novitats der RTR.
1: Claudio Zaliceda, il president della Regenza Tessinaisa, si ritira suenter la critica. La situazione intorno agli incendi si calma. In Regione di Madrid dascien 10.000 di persone evacuate per poi tornare a casa. De più di quel tema ad Laura, dati us e le novità delle due, al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buonasera. Il presidente della Regenza Tessinaisa, Claudio Cialli, ha annunciato la demissione. In un breve al Radio Ticino scrive al politico della Lega che viene ad aggiungere gli uffici per gli ultimi mesi della legislatura. Avant vuole Cialli però anche finire le lavori correnti. Con la demissione reagisce Cialli sin la critica che a Dina venire più di d'auto gli ultimi dies. A Cialli viene a rinfacciare comportamenti sbagliati in tre casi. La Procura Pubblica investigisce contro El, trander auto per via dei posti uffici, pliras partites tessinaises, am per cui pretendì la demissione di Cialli. La SBB vuol rimplazzare sia tecnica da regolare al traffic de trens in tras in nov sistem digital. A partir del 2030, duen uscia de pli trens poder cursar sin la reit de Via 4 Communications Via 4 Federales. Ozendi vien al traffic de persones ad rauba, sovelia di e noch en las centrales de managi. Per poder adempir quel spensum en l'avenì, con il traffic sen ils binaris che cresce, dovria al sostegno d'un sistema digital. Per quel vuol la SBB investir maximalmein 280 milions francs. Sin l'insula de vacanzas greca Paros e l'incendi de Guaut entant sot controlla. La situazione sei essere migliorata marcante, ma in scoguacals pompiers han dit en vers l'emittor de novitats ERT News. Ils pompiers hain combattit l'intira notte contra las flommes, pliras vischnankes eran venides evacuades. Del tot ne sei al privel però beig passà per vidals ferms vents en la region. Pliers fieus pli pitchens stoppen vine van venir sorvegliats uscia als pompiers. A Madrid è la situazione degli incendi di Guaut in tanta calmata. Sono presto inemne di incertezza, ponderadunt 50.000 persone nelle regioni degli incendi di Guaut in tanta puspe tornare in avos e norciases. Le autorità hanno abolito l'evacuazione per Deschnov Vishnankas, comunicesse al Ministero dell'Intern spagnol. Depi ir, ne seien las flommes in las provinces da Avila a Toledo bec plisse de rasades fine avant. En vista al cumenzament de dina nova onda de celira, che podes far durar fin domenja, avverteschen les autoritats però vinevant de din Grand Privel.
2: La meteo.
1: Oz resti det bel, cia e la poi magari da in ulauter urizi local. I ven fitch ciaut, cun fin 34 grads el radion de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 grads, ad en lendedina sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: Las novitats ter RTR.
1: La fracziun de la PPS Anil Cussegl Gronzo veng in nov president Claudio Zali ceda. Il president de la regenza Tessinaisa se retira suenter la critica. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las trais. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Buonasera. La fracziun de la Partida Populare Svizra è nel Cussegl Gron ein nov president. Stefan Metzger de Zuz è veni elegi a Cejun de la seside de fracziun. El succede con quai a Walter Grass ca presidia la fracziun als ultims 5 ans. Metzger sese de piel 2022 è nel Cussegl Gron. Con 35 comembers a comembers presidiesce el os la piganda fracziun è nel Parlament Grigiun. Il presidente della regenza tessinaisa, Claudio Zali, ha annunciato sia demission. In una brev a Radio Ticino scrive al politico della Lega che il vigna ad adiuses uffici per il ultims mais della legislatura. Avant vuol Zali però anche fini giules lavors currentes. Con la demission reagisce Zali sin la critica che din vigna de pide daut els ultims dies. A Zali vegn rinfaccià comportament sbagliat in tres cas. E la procura pubblica investigation contro el, trander auter per vide abus d'uffici. Pliras partides tessinaises am per quai pretendi la demission da Zali. A Madrid è la situazione dels incendis de Guaut en tans calmada. Suenter prest in emna da incertezza, pon radunt 50 mili persunas en las regiuns dels incendis de Guaut en tant puspe tornar en avos en Lurchasas. Las autoritats han aboli l'evacuazium per 19 vishnankas, comunicesce al Ministeri dell'Intern spagnol. De Pier nasain las flommes en las provinces de Avila a Toledo, bec plisse de rasadas fin avant. En vista al cumenzament d'ina nova onda de celira, che podes durar fin domenja, avverteschen las autoritats però vinavant de din Grand Privel. Ils Stadis Units schumonden en l'avenir d'importar roboters che se moventen sin duas u quattr chomes, quai comunicesce l'autoritat americana responsabla. Ella argumentesce quai con la sicurezza nazionale. Tals roboters pudessen venir duvrats per la spionage o la sorveglianza. Plinavant procuras quai per ina dependenza economica dell'exterior. Roboters ken gialubits en però exclus del scumont. Quel desciàs surtut per tuccià models de la China, perché là ven il svilup del tals roboters accelerà special mein.
0: La meteo.
1: Oz resci d'ecch bel, c'ha e la poi magari da in ulauter urizi local. I ben fitz ciaut con fin 34 graz en la regione de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 30 graz, en l'Engiadina sin fin 30.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch.
2: Il suento mes di der RTR. Con sempre verz hits e scubridas musica non stop

Schettet la radio, meine trasli storie de musica. Schett canzuns, da venten grons hits. Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR. Nuo che la musica è da casa.

0: las novitats der RTR.
1: La fracziun de la PPS en il Cussell Gronzo vegn in nov president e Claudio Zali ceda. Il president de la regenza Tessinaisa se retira suenter la critica. De pli de quals temas ad Laura, dati ossa las novitats de las 4, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La fracziun de la Partida Populara Svizra en il Cussell Gron ein nov president. Stefan Metzger de Zuz eveni elegia cejun de la seside de fracziun. El succede con quai a Walter Graska presidiala fracziun als ultims 5 ons. Metzger sese de piel 2022 en il Cussell Gron. Con 35 comembres comembers presidiesce el ossa la pi grande fracziun en il Parlament Grischun. Il president de la regenza Tessinaisa, Claudio Zali, ha annunciato la demission. In un brief a Radio Ticino scrive al politiker de la Lega che venne ad adiuses uffici per gli ultimi mesi della legislatura. Avant vuol Zali però anche vini giules lavors currentes. Con la demission reagisce Zali sin la critica che dina venne da plir da d'auto gli ultimi dies. A Zali vegn rinfaccià comportament sbagliat in 3 cas. La Procura Pubblica investigesce incontr el 30 auter per vide abus d'uffici. Pliras partides tessinaises han per quai pretendi la demission de Zali. Suenter la perforazione del tunnel de base del Brenner trander l'Austria all'Italia en els 2 tunnels principals ossa Colliai in cun lauter. Quai confermen el Tirol del Sit a la firma gestionaria. Con quai saie ossa perforats totals 230 km del tunnel de Via Fier. I se tractia de di moment decisiv per l'Europa sin ils binaris. Il tunnel de base del Brenner due remplazar al trajekt de tren Soles Alps che passa cient cun cantons Vils. A scursenir al tem de viadi de Minca a Verona per bun 2 ures sin anc 3 ures a mesa. Il tunnel due esser a fin al 2032. Il musicist irlandais Glenn Hansard è mort, quai comunicesce ses management. Il gitarriste, centadur de 56 ans, è mort darin accident cun töf. Glenn era vnio nurà al 2012 cun in Oscar cun Falling Slowly per la mire canzun, quai en il film Once. En il film ha l'irlandais Setz giugà la rola principale sco musicist de via. Vignan conoscent è Glenn, als ons 90, sortot sco centadur de la band de rock The Frames.
2: La meteo.
1: O tresci dec bel, c'ha e lai poi magari da in ulautor urizi local, i vent fic ciaut con fin 34 gradi la radion de Cuira, en so selva cresce il termometer sin fin 31 gradi, ad en l'engedina sin fin 30.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Und sempre verz Hits Escovridas Musica non-stop

musica per in Iscadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTL Nova Musica Svizzera.
1: We were staring down disaster.

Musica per in e scadin. Per tai. Per mai. RTL. Simplamein per tutti.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Una nuova collezione tra Trasursees e la Nagedegnota, per velos da montagna e viandanz. Una veia ci vesprest fac naufragi, con referendum.
2: Potrebbe essere fic lez, ci potrebbe insomma festivaros che l'hanno prima di Leide, che invece potrebbe essere otter, ad allora fis il quel Julier Trail e fis mai davanto realità.
1: E più tardi nel magazzino Ricordentes da, a e per Genova.
3: E per me Genova è qualcosa di molto speciale, già c'è mia babums che erano già là, aveva una pastizzeria e mia nonna ci aveva terribile gente. E per me era che proprio qualcosa di speciale.
1: E speciale oggi Jansen alla pasticceria Klein Guti, che è allora la seconda parte del magazzino. Bel isches con nos, mis nom Toni Poltera. Il pass del Gelgia o una nuova collezione. Diciamo che è Survigne in una nuova collezione. Il prossimo Sosons viene via il Julier Trail. E dove è Erclair e va per Velos da Montagna. Ma ir per Viandanz. Oggi è l'amprema Badilada. Federico Belotti.
4: Pissieira vince la ruta sul pass del Gelgia per mountain bikers e Viandanz. Passa 2,3 milioni di francs in mestescia nel Scumens da Sursese e Silva Planga, sostinta atelier del Mang Public. Daniel Basescia, il presidente comunale da Sursese, s'allegra.
2: Quello è un importante momento se ci potranno allora ufficiale collier Sursese, la Val Sursese, la destinazione turistica con la Nagedegnota. Ad accosto per Ainza ci che dà differenze impulsi positivi.
4: Il trail sul pass del Gelgia poner realizzò o da fare un po' con Klecch. Il sovrano da Sursees o Leon Passò approvò con scherz 51,2% il progetto, contro il tal ci era nia lancea il referendum. Bec dispitevel era il progetto a Silva Planga. Lo o la radunanza comunale approvò il Julier Trail con 79 votes, angal 2 vevan decna. Daniel Bosshardt, il presidente comunale da Silva Planga.
5: Es ist ein Teil vom Velo, nationalen Veloweg Nummer 1, wo durch die ganze Schweiz führt. Und wir sind der Meinung und überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, die Velofahrer und Wanderer von der Kantonstrasse wegzunehmen, neben durchzuführen, weil dann auch das Erlebnis noch viel grösser ist.
4: Er ils directors de Tourism del Sursees Albert Krucker e Jan Steiner della Nagedegna lodano il progetto. El seia in crap da miglia, ci continuesce col master plan bike, ci vigna perseguitosi da Blair Sons.
6: Ich glaube, es ist auch ein weiterer Punkt, dass man die Sicherheit am Julier für den Langsamverkehr kann steigern kann.
7: Jetzt mit dieser Lösung über den Julierpass haben wir einerseits einen Trail, der für die meisten fahrbar ist. Andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man den Bike-Trail oder die Bike-Fahrt kombinieren mit dem Postauto.
4: La nuova ruta per velos e viandanz sur il pass del Gelgia va per part sur sendes existentes. Dus terzas dalla ruta vignen viageides del tutta fac da nov. Manader del progetto Lucas Häusler dall'interpresa Allegra Trails.
8: Dass man gut fahren kann und vor allem in beide Richtungen, das ist auch die Herausforderung für uns. Sonst bauen wir sehr oft Wege, die primär zum Abfahren gedacht sind. Da geht es jetzt wirklich auch darum, dass man es auch den Ruf sehr gut fahren kann.
4: L'apertura del Julier Trail è planizzata in la primavera di Lion Dumela e Banciocci.
1: E non stangi stangrigiung e medaglia nella politica cantonale. La frazione della Partita Popolare Svizzera ha il Consiglio Grand o un nuovo presidente. Le novità con Corinna Schmidt.
9: Stefan Metzger dazu zu Evnele Giacciagiundela Saside der Fraktion della PPS. El succede con quai a Walter Gras, ca presidiale Fraktion als ultims 5 ans. Metzger sese de Piel 2022 en il Cusel Gron, cun 35 commembers a commembers, presidesce el os la piconda Fraktion en il Parlament Grigiun. Il presidente della Regenza Tessinaise, Claudio Zali, annuncia sie demission. In einem Brief a Radio Ticino scrive al Politiker della Lega che el vigna da giusses uffizi la fin de September. Con quai reagisce Zali sin la critica che dine vigni de pide daud als ultims dies. A Zali vigna rinfaccia comportamento sbagliato in tre casi. Ella Procura Publica investigescha encunter el trander auter per vide abus d'uffici. Pliras partidas tessinaisas even per quae pretendissie de missiun. Fin la fin de la legislatura, vein Zali remplazada il consigliere nazionale della PPS, Piero Marchesi, la socialdemocratica Marina Carrobio surpiglia al presidi della regenza.
1: Proximo tema, il tunnel da base del Brenner ci collega l'Austria e l'Italia. Si vede oggi è il tunnel perforo.
9: Con quai en els dus tunnels principals o se collia in cun lauter quai conferma al Tirol del Sit alla firma gestionaria. Tot els 230 km del tunnel de Via 4 seien perfurats. I se tractia de din moment decisiv per l'Europa sin ils binaris, uscia las autoritats. Il tunnel de base del Brenner due remplazar al trajekt de tren sur les Alps che passa 151 vils. Con el se reducesce er al temp de viadi de Minca a Verona per bun 2 ures, sin anc 3 ures a mesa. Il tunnel due esser a fin al 2032. La Regenza Tudescia vuol scursanir la promozione per energie rigenerabili, sco part de din paquet de reforma de la politica d'energia. Uscia, due in possessur de chases, can in indriz solar pitchen sin il tech, en l'avenir bec pli souvenir de nesta promozione. Plin avant, ston quels vender l'energie supplementare sin il marciad energie liber. Ulta de quai due venir schiafi impuls per construir novs parcs solars ad avent en lieus nur calerait d'energie po er prender si quella supplementare mein. Organisaziuns de l'ambient criticeschen che vegni con quests plans frenà il schlargement de la energia regenerabla. Ils incendis de guaut devastans entorn Bordeaux en sa stabilisats vinavant. Quai annuncien les autoritats franzoses. Bun 60.000 persunas evacuadas de 30 vischnankes daschen questa saira puspe tornar en avos en lor chasas. Almain per il moment. Ils pompiers fan però quitats che la nova onda de celira alla sicira continuanta podessen buspe peggiurar la situazione. En Francia ven specia fin 40 grads. La tirs vengen ferms vents a sitz. Ils Stadis Uniz schumonden en l'avenir d'importar roboters che se moventen sin 2 o 4 chomes, que comunicescia l'autoritat americana responsabla. Ella argumentesce quai con la segretza nazionale. Tals roboters podessen venir duvrats per la spionaggia o la sorveglianza. Plinavant procuras quai per ina dependenza economica dell'exterior. Roboters ken Jalubitz en pro exclus del Schumont. Quel des chas surtout per tutiar models de la China, perché la vingel svilup de tals roboters accelera spezial mein.
1: Jelas cinch e doch.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: E noi siamo anche alla seconda parte a Genova, tra le ricordanze da Giuri Kleingutti.
3: Che era qualcosa di bello per noi.
1: E di co ed ossa, quel nuovo possessore, bec della famiglia, ci tiene però anche vedela tradizione.
10: Perché Kleingutti è un locale storico e noi volevamo mantenere la tradizione e l'originalità del locale.
1: Il non pasticceria Kleingutti dati anche degna e nox in faccia visita. Estate italiana e non tenox un pack moment, ossa.
0: La meteo.
9: Demon è il primo dec bel, al centro mesdì soffrono magari vels de nivels pli spes, e sottot en les montagne sei magari da orizis intensivs. I vince liras, en la giunta cuira, cresce al termometer demon sin fin 37 grads.
0: Vias e traffic.
9: Sin l'autostrada a Tredisch in direzion cuira, stagna al traffic trantach Rottenbrunnen a Rechenau.
1: Estate italiana, tema da paese per RTR. Tra i redattori da viada tras l'Italia con una prima affermativa che si dice Genova, in Marcia Sperla Mar, Marcia principale della Liguria e ci è in Marcia Dux. Con Genova, collega er il scrittore in genese, Giuri Kleingutti, si è ricordato.
3: Genova è per me l'unica città che conosceva già da piccolo in su. Con 3 anni mi la prima volta a Genova e dopo quella volta a Duna d'Arciò. Forse mince al primo, forse mince 3 anni, un tempo che aveva 2 anni, aveva mince anni la città. E per me Genova è qualcosa di molto speciale, già c'è i miei babums che erano già là, avevano la pasticceria, e mia nonna che aveva terribile gente, che era d'una là, e per me era che proprio qualcosa di speciale.
1: Giuri Clanguti e si sfrase cos renzo da mai sadegne puspeppas anto lor vacanzas tar lor non Ernest a Genova e becengal per star pacifica nit stos lo.
3: Ma al non ans paeva 100 liras se gevens a giuderas pastizieras a fer pastas ma en a second nanci che god era proprio in buma fer ma per nus era che interessant d'esser lo e zer scuccia fem zer d'efels brösa con marzipem brösa e ci cini venta d'enz e tot che era che cosa fitz bel per nus.
1: Ozzo, Giuri Clanguti, ben bot uccianteignons ed abitesa con sia famiglia sensis ben puril sper sameden. El se ragorda con ils gijains erang bagn di alogi da Caleda.
3: Sì, faccio. E loro dare non stavano se al più tardi, al primo, la prima volta ci sono mie già stavano mie nonns e mia barba in una chiesa ot susur. Na, lo in occidere la pasticceria. Invece più tardi, mi allora pigliavo in abitazione, ci dera sur la pasticceria svessa. E allora stava lo in mezzo la città veglia.
1: La pasticceria Clanguti, il decadron di numerose vacanze d'estate per Giuri Clanguti. La pasticceria esiste anche oggi a Genova e nostra redattora, la Fabia Caduff, è da a fare una visita.
9: Fratelli Clanguti, esi de leger si spassa tras il centro storico genovese e si entra as surveng l'ova in buccia tant da guardar su les creazions duces ma de la savur fina. Erschel caffè non es più in mans della famiglia Grigiuna vengan fattas las specialitats culs recepts vels dels Clanguttis, declara el possessur actual Carlo Ponte.
10: Perché Clanguti è un locale storico con gli arredi storici, con dei pasticcini e dei dolci che sono nati nel 1800 e noi volevamo mantenere la tradizione e l'originalità del locale. Quindi restaurarlo, ma non cambiarlo.
9: La pasticceria Clanguti non è una de Bleras, ed è una con renom, Ordvart da Genova, la città del port in quella che del 1828 hanno els 4 frars Clanguti fondà la pasticceria. E tils ha plagiù usce bene a Genova, ci sono stati qui a impedir sulla barca verso l'America, che ci fus in sé stato il plan. Dels clients dels Clanguttis tuaceva tut queci deira da nome da pom da quella volta. Usce deira al componist Giuseppe Verdi un cigeva ainte d'ora della pasticceria. Se l'ha scritt parts dell'opera Falstaff ainte il caffè nuseia, ma l'opera esamo oz omnipresente tanter tut le stortes.
10: La famiglia Clanguti dedicò poi a Verdi una brioche, un croissant particolare che chiamo Falstaff, proprio in occasione della rappresentazione al Teatro Carlo Felice di Genova dell'epoca della famosa opera Falstaff. E quando Verdi assaggiò la brioche disse al Clanguti che il Falstaff brioche era molto migliore del suo e scrisse questa cosa su un bigliettino.
9: Una brioche con nocciola hanno els Clanguttis dedicà a Verdi per til confortar perché il successo già con l'opera da Falstaff non è arrivato. «Molto meglio del mio», uscì il commentar del componist. Co Giuseppe Verdi da quella volta frequenten Oz?
11: Stefano.
12: Rossano.
9: Il caffè. Els nu viven a Genova, ma mincia volta ci sun in città vegnani illa pastizzeria dei fratelli Kleingutti.
11: Quando veniamo a Genova spesso ci serviamo di questa pasticceria.
9: E perché?
12: Perché è un luogo molto bello, molto caratteristico, tranquillo, sempre splendido anche dal punto di vista estetico e poi i prodotti sono molto buoni, la pasticceria è di grande qualità, di alta qualità.
9: Anche lei per questi motivi?
11: Sì, è elegante, silenzioso, dà un'idea di prestigio, poi c'è la suggestione di Giuseppe Verdi, per cui è bello venire qui, sì.
9: La pasticceria fa parte dell'istoria da Genova, ossia il possessore Carlo Ponti. Curcelà soprattutto la pasticceria con Regis Grigiunas al restaurato tutto il locale e leva c'è il spirito da quella volta vendere ciò più fermo non pro.
10: L'investimento in un locale come Kleingutti, come in altri, è un investimento anche sulla città, quindi sul mantenere ancora in vita un locale, un esercizio commerciale, che rappresenta la storia anche di questa città.
9: La pasticceria è frequentata bene.
13: Buongiorno, mi dica.
14: Buongiorno, mi dà un zinzenk, per favore.
13: Piccolo o grande? Piccolo.
9: La cameriera declara che i vengono sempre blers turisti, ma er blers persone da Genova. Blers hanno algordanze della pasticceria, ignivano da più bot e per cui è rotz.
13: Arrivano tanti genovesi che hanno tanti ricordi perché venivano con i nonni, con i genitori, quindi è proprio un ricordo ed è nel cuore di Genova e dei genovesi soprattutto e molti turisti che vengono a vedere.
9: La brioche Falstaff è sozzamo un dels prodotti con chains della pasticceria, ma orvant tuot arrivan clientes e clients er per la torta cena. Ci desfatta tanta rotter or da pan di Spagna al marsala e crema zambione.
15: Questo è buonissimo.
13: È la cena, è la torta.
15: Sì, bontà.
13: È buono, è buono.
9: Tradizione viva. Usè c'è una bella torta, ma bene la brioche Falstaff con crema da nuss e spamo oz comprar. E qua per fin, entin un sacin de palperi per tor consai, con su la dedicazione de Giuseppe Verdi, molto meglio del mio.
1: Das ist Wahnsinn, dass ich wahrscheinlich proxima già zwischen Genova ex in visita tra la pasticceria Kleingutti. Ich dich wahrscheinlich schon proxima, das ist Wahnsinn eher, und da sind unsere Pane d'Internet rtr.ch. Nostri redaktori in Giotta Viada, wo dich also schon nie ist, an den proximli, dalla estate italiana, proximli d'etapa, che è Bologna. E naturalmente, in generale, vorrei essere il tema, tra l'altro, il ragù alla bolognese. Da ple, cadezze nostra pagina di internet rtr.ch e da ple dati un buon eneura c'è nom Lo Spontino, Cotter Nox, Fabio Caduff, Marcus Petendi e Stefan Dobler ci raccontano le loro avventure da dots in Italia. Responsabile per quel magazzino è stata Prisca Bundi, le novità Corinna Schmidt e del microfono Toni Poltera.

0: Teddy Swims e Bad Dreams. E schlet semis da tier che ci pertoccia il calcio an Italia, il balapen sen scalim da club.
1: LTL unic e simpatic.
0: Il club di Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, Pep Guardiola, nier Mario Balotelli, Els Tozon Porto, la Scalox da Brescia Calcio. Osa è l'istorgia di quel club, di quella Unione da Brescia Calcio, appunto, istorgia. Il club da tradizione. E a fin che ci portoccia giuristica manch ins e ia anna liquidizion. Nia fondò il 1900 adendas, sia della stad 2025, ins e nia patto or quasi per decrocea di ballapeda professionale della Serie C in Italia ed ossa e ia giuridica manch. A fin Brescia Calcio dati in calzen beple. E se non c'è Joserbec, ci Baggio, Pirlo, Toni, Guardiola e Balotelli per il loro club. Els on simplemente ne da piboto pitard giuia pidei di pipag dei perché la scalux da Brescia Calcio ma tutegna don ei in club pipag in Italia c'è la gazzetta dello sport per scrivers at Londra niosa forza per dreccio ci sono.

0: RTR Sport.
1: Che monta ci Gianna Vudagna in Ceci Lugano fo alla seconda ronda della Conference League che ci portoccia il qualificir in Giorgia avanti per il Perdex incontri il club da Ducangi in Anol Angal Gudania Osa però Orzoura Ani Kosovo Bajanic Tesenese Sean con 3-1 che alla seconda mesedat. Ancet oi Fitch Bain, sem prems 4 gols, casen tots crudos an terma da Mianca in Cardoura. Usserci in spo lo vec. Buona speranza, ci che ci portoccia la presezion da Lugano, ci che vo an avant, perci els spadec domination finosa che la partita. Giueida en 50 minutes, Lugano magna con 3-1.

0: Il di der RTL.
1: Ja, mes jamna sera, che ho vegn la servesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. E da quels discaults dati novas della politica grigiuna. El cusegron meine Daniel Stefan Metzger de Zuz, la fraktion della Partida Popolare Svizra. El suonda a Walter Grass, ca presidiau la fraktion als Davos Tschunons. Stefan Metzger sese de Piel 2022 per la PPS El Cusegron. El presidieschos la pli gronda fraktion del Parlament Grigiun, quella d'ombra 30 deputai e deputadas. In quart drama politic, Josefino Zell Tessin. Al president della Regenza Tessinese, Claudio Zali, ha annunziato la sua demissione. Al politiker della Partida Lega sarà til alla fine di settembre de seu offizio comunista de Construzione d'Ambient. Seu successore diventa Piero Marchesi della Partida Popolare. Gli offizi de manale Regenza sorprende la socialdemocrata Marina Carobbio. Als Davos dieser als Quetsch sind Claudio Zali Kerschius. Ad el veniren facciau in Treiskans in sa deportage Biau. Den trauter interquera la procura pubblica tessinesa in caspus aivel d'abus d'uffizi. In svelup positiv dati dudi di ne part als Fuchs e la Spagna. Circa 50.000 persones pompus pai turna in lo casas e la region della capitale Madrid ad en Avila. Autre la provinza de Castellón, leo ston 10.000 abitons ed abitontes e un spicciade turna. E la region turistica Antuan Bordo, in Francia, è la situazione al momento stabile. Denton al fiu gronza gli è un boso di controllo di nils pompiers. Pli che 2.000 persone sanno stu abbandonare loro cases, da quelle saschien 60.000 turna questa sera. Ne vende jevia pudess la situazione sa calma. Tenor al sorvetsch de meteo franzos, duai ludau rezis, temperaturas pli basses ad aria pli umida. Quai è tot per oz, io gli visel vinvon in a biala sera cun nies program.
2: Seira Soncia con RTR la sesa mesa spegeco la Marella e davanti giangen an Italia qui spuntino nos collegas Fabio Caduff, Marcus Petendi e Stefan Dobler ir anc a Genova occion a Bologna e tenox Double Fantastic Aline.

0: Era in hit in Italia, Bananarama, Venus, Gis Santia, ed essere Gis Pasolas, Seis.
1: Sole, mare e gelato.
0: Ed è che le ore erano aperitivo, l'estate italiana che la continuesce per il nostro redattore Stefan Dobler, Marcus Petendi e la redattora Fabia Caduff. Oggi domani anche a Genova, ossa schon a Bologna. Dies dei seni in Italia e vanno allora infine a Napoli, la fin finale. Oggi, da mezz'è, rivos appunto a Bologna, e la prima impressione è tutto il programma che discorri els Andreis an il podcast quotidian Cotnox Spuntino o in nom.
2: Benvenuti al Spuntino numero 3. Bologna, riva oz, des 35 grads. Al 29 de lul, des botles cinch, coaduna, Stefan, ches Bologna, cos numna Bologna. Edemo.
3: Bologna impostut già.
4: Nasce non ci tain un pas nom, si dice ad una stagliamo sa un scheto un pa quel mood de descriver l'ursità era in un plate. Non era a Genoa, Genoa si dice la superba, e da per esempio Venezia ci dice la serenissima. Io se ne a Bologna e per Bologna non basta più bene un plate. Questo dovrà entrare in plate. Ed è venuta da Bologna la grassa. La grassa per via della cucina, del cibo tagliato, ed è in pala capitale, era del bun da manger, del ragù fin pala mortadella. E l'ora scozzegon disner Bologna la rossa. Esa Fabia, quest'ugni con tot, la rossa
5: per ciò? La rossa per via della politica. Esi la rossa, ci dicen. E l'ora dai molto terzo?
2: La rossa di... però era per via del stabilimento. Ci sono che coccian, a fabbriciare la veglia.
4: Precis. E loro diamo il terzo, la dotta. Ci les dir taunsco?
5: Per via dell'università.
4: Ah, è precisi, sì.
2: La dotta tradut.
4: Ma non mi viene giusto di mai in quel plate.
2: La sabbia o la.
4: La dotta. In mezzo a Bologna, la grassa, la rossa e la dotta.
2: Qual è la tua prima impressione, Fabio, di questa città?
5: Ah, oh, super. Also, tot in altre sentimenti sco a Genova. Io sto a dire Bologna, am senti milder sco a Genova. E non sei del tutto a morire per c'è, also non ne esce neanche mo qui o c'è lunch. Però io posso mettere anche quello che c'è fare con quello che c'è più a vierto Bologna. E non esce c'è stret, le giassine, di per sé, piuttosto c'è le vie più large, le giassine forse più otto, più orbiotto. E non è così stretto, io credo che qua fa errore. Ma da dove andare se qua resta c'è?
4: Ma a tu vi sbler da Bologna? Noi ce ne ho per i viz. Gli altri in costruzione di stazione.
2: E no, perché non ci arriva qui, noi lasciamo un po' in crescere da Genova, per un po' di gelus. L'una fa però 10 minuti da qui in su e wow. Also, il svezzo, il bada la storia di queste leute, queste Baselgias Cathedrales, qua è schon brutal e siamo con Cecini a mangiare in tar. A Stefan dit Bologna può traversare un dì intero ci plove senza nir blech e qua è torna. Also, tutto è sui arts, che ci spocciamo in arts ottaint e qua è giù desura contro la plove, già mai contro le cellurs. Also, è stato qui a quanto l'ola. Also.
4: Ed è schon fitch agreabile, ed è schon fitch agreabile.
5: Slaubes.
4: Preciso. E perfino musica, ora qui è sulla piazza, forse sa d'aldo un paio, ma adesso la musica e qua è proprio musica tagliauna. A Bounce Hotel Fabrizio De André, super.
2: È una proprio. In questa mezz'ora ci sono qui in giro, visto più musicisti che in dos di Genova. È un plan di pranzo per domani. Le sue recentare la canzone di Matteo, qui sulla piazza forse giusta, e allora tradurre la prossima canzone.
5: Ma posso tradurre noi un po' in cotuna Matteo in italiano?
2: No, questo arriva domani. E decisi, è stato esercitare un po'.
4: La due tre plate, Marcus.
2: E non sa morda d'ora, non sa morda d'ora. E stiamo facendo un il buon di
5: paese. Ok, ok. Ah, e c'è ci desidera qui a Bologna? E questo è un po' svergognato già, non vai da mangiare, amo neanche un gelato.
3: In qua tutto questo tempo.
5: E avanti, ne ha visto una gelateria e ne ha pensato, so, usa però, se sono in Italia.
6: E con loro?
5: In sé, stai a mangiare mince di un. E, ah, fantastico.
3: Fantastico. Qua c'è del caffè, non puoi ne pretendere. E alla di te, da questo tempo ci aveva beduai. Io sesi forse cinci. O seis, io lo so.
2: E l'erbe giusto nuel. Cinci, seis aval. Il gusto è qui a bagno, sto a dire.
3: Super.
2: C'è stai plan domani, Stefan?
3: Io non so proprio, mo. Cioè, c'è des, also, in mince casa del ciosco ad una, i rinciaccia della culinarica. Scoccia o pil per ma un squala non sai, mo. Io non forse uno c'è l'idea, ma io sono ciuter questa sera, mo, c'è qua funziona proprio. Cool fus. Bologna era un po' conciant per avere scuole di cucina. Scuole private di cucina, also proprio se tu arrivi per una cesarina a ciò per cucina. E se ora blesna un quail, e loro fossero super happy.
2: Ora avessi meritato un
3: classico. Ma appunto, qua è. Di una parte, se vuoi essere spontan, sa però bene un di tempo, e da dire proprio a chattere di un non è di una isce simple. Qua invece ha un tuo air.
2: E il sviadis da hotel, le, di un anno.
5: Es fa un per passo.
2: Sì, sono più corto che ci scraia. Tu hai detto però, quando c'è non online o dappertutto il mondo, spaghetti bolognese, qui tagliatelle al ragù. Fis qua il tratto che tu essi già al cliente.
3: Io credo, appunto, scusi, Bologna, la grassa, con c'è un po' di sceble e robe, appunto, per la mortadella, per i... Nugli spaghetti alla bolognese, qua dicono tutti benugli a questo di Bologna, non dicono quella appunto le tagliatelle alla ragù, qua fius garantire un tratto di ricinata, hai creare tortellini, tutte le varianti, io non so proprio ciò, amo. Io sono proprio ir in cerca, eh? E tu?
5: Io ne stiamo già, ho stato di un po' c'è, feci domani, c'è, lessi fare, e allora sto da là, ah, qua fis forse in istorgino, o là qua fis in istorgino, c'è differenze teme, però se ne decis, c'è l'es ir a vaire, c'è fa ora Bologna, e l'es discorrir, si mi mangi con un bler agli altri da qui, per c'è tra ora, c'è ci fa niente speciale Bologna, c'è ci fa, hai forse, c'è istorgia con l'inia con Bologna, allora c'è un po' proprio badair a quels da qui. Mm-hmm. Quel segno. Non ti vai a sciacciarla. Sai. E tu?
2: Ma appunto, musicisti, hai qui a Wanda, e proprio persone dell'Italia, per cui è male che vorremmo bene sugli domani. E mette avanti, cioè, è posato, finché forse fare i primi contatti, e allora provo a fare domani tanto come possibile. E ci mette da fici noi. E si sbaglia che ci sono città dell'università, e si sbaglia gli altri giovani, si sbaglia gli studenti. E questo è un vero contrasto a Genova.
3: Ma Marcus, tu hai detto, al cominciamento, hai detto che il primo di tutto va a venire in un mercato a comprare un strumento. Mm-hmm. Io vedo che hai senza un strumento, hai un piscio, no? Una mondarmonica.
2: No, a Genova non hai più fortuna, quelle bottiglie che c'erano erano un strumento dovrato. E voi sapete con quanti bagagli ci sono intorno e hai comprato una chitarra che poi ruota, quella a Genova non hai città. Qui a forza chat e non ho più di imparare di un musicista che viene a conoscere. Questo è un po' il nuovo plan.
5: Io sono sempre buono che c'è qualcuno per tagliare in mezzo caso.
2: Hai una vanno avanti a Pruna, per cui c'è abbandonato questo spuntino e anzi la cerca. Tanto conosco ad una su rtr.ch o domani a buon'ora al prossimo l'Italia parla così. Le 7 idee su Radio RTR. Alla prossima, bella sera.
3: A domani.
2: A domani, ciao.
0: A domani, grazie a voi tre, Fabia, Marcus e Stefan. Elsie e Pernox, uscire per decrocere le orecchie, ils e il nas per l'Italia. Antun, estate italiana, o in nome. Cotternox. Domani scudeci anche Bologna, si vuole andare avanti a Roma ed anche a Napoli. C'è se nostra panna d'internet rtr.ch, lo che te zits malezzirs, no ci sono tutti stosi, ci sono tutti facci, ci sono tutti via e tanto po, senza viada anfienosa e rende amici casta far in cook. Musicalmente, Steinsen, gist in Italia, già in trinti grons da delster, neck, ci sei tutti.

0: Sculs della musica.
1: Sera songe con RTR che fece il sto alla sesa mese da Ticò La Marella, tantante della Einzenang Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Al microfono a sua compagnia Tony Poltera, fece una bella sera, Galdì e fece Pulit, e tot, sapete, vin, boom. Square, la musica ci va in conto.

0: RTR, la Marella.
1: Psst. Acqua in bocca. Ginia l'italiana, questa tracta da Zicen che destra sta il cialau. Acqua in bocca che vuol dire quescia, tempertei, gini gin, nieba. Psst. Sa ben esser che quei ha dato il nome al protagonista della storia che noi raccontiamo, quella di Agent Acqua. Bu forse in bien compoint James Bond, na. Agent Acqua ha investigato. Bepiel Zupada. Il nome andrec dat agent Acqua Plinio Zala. Durante la seconda guerra mondiale il commerciante Brusio scritt varga 100 reports de spionage de vart la situazione in Vuclina per l'armada svizzera. C'è chi sto sve Plinio Zala era nigin agent professional e la spionaus co persona privata, persona civile. In storia impressionante, in strus de creina incredibile che Romana Costa scoverte von buns quattrons cu quella Marella è venida realizzata ad Emessa. Durante questa stat repetinza ni scienza revivere in qual Marella sco ozeba quella d'agent Acqua. Il historiker Sascha Zala e il biedi di Plinio Zala. Adel è l'anflau per casualità con fa orden il report storix de sottat. Ad anciette scavernè, ricercà e la storia. Bien divertiment.

0: Il 7 dezember 1943 in Val Puschlef, a Campascio, pochi chilometri da vent al confin Taliem. Plinio Zala scrive un rapporto in Tudasch della situazione in Vuclinia.
1: Waffen und Munition sollen in großer Menge an verschiedenen Orten versteckt liegen und man hat den bestimmten Eindruck, dass man nur auf das günstigste Moment wartet, um loszuschlagen.
0: Ed es il prüm rapporta spionage per il servezzen d'informazium dell'Armada Svizzera da Plinio Zala. Passa cient ulteriurs rapport seguen.
1: Das Volk empfindet gegen Faschismus, Miliz vor allem und Deutsche großen Hass. Es hat in der Zone von Como, Varese, Lecco, eventuell Morbegno, Partisanenkämpfe gegeben.
0: Zala es Chemiker e fo commerzi da vin. Ses vignes sun da l'otra vart del confin, sun territori taliem. E, precis per vide quello, Paul durant la seconda guerra mondiale viaggiare ad una d'arciò sul confin. Lo ramassa l'informazione sulla situazione in Vuclinia, ma in Italia del Nord.
1: Mussolini lebt in einer Villa in Garniano und soll an einem Magenkrebs leiden. Auf jeden Fall ist in den Händen der Deutschen und der Faschismus lebt mit der Stütze der deutschen Bajonette. Saluti, Aqua.
0: Zala non es un spion professionell. El spionesche scu persona civila sod il pseudonym Aqua e quei co bot due sans alla lungia. Dalla fin dal 1943 finziava la fin della seconda guerra mondiale. Una centina de rapports da spionaggi sub della situazione in Vuclinia scrive in quel temp. Rapports ci dem perduta d'un capitolo inconsciente della storia svizzera.
2: Possiamo dire che è una fonte importante nel senso che mostra un fenomeno che finora non era veramente conosciuto e soprattutto che non era accessibile attraverso le fonti. E le fonti di questi spioni naturalmente sono state distrutte.
0: Clear, usce fontemas da spionaggi sono nides normal mangia d'una da lum distruttes, mazzinedras, que per fer giovanir tuat il stizis. Dice Sascha Zala, historiker all'Università di Berna. Interessante, quist Sascha Zala es la biedi dal spion Plinio Zala. Il spion Zala o da quel temp nempe copciò quist rapport secrets et il suppos il accese della famiglia. Pe per cas o la famiglia accettò il document secrets zieva decennis. Per l'historiker Sascha Zala una bella sorpresa ed un cas da fortuna. El per scrutescia ed analisescia tutto

0: quists rapports da spionaggi da Sianon e del fore cerces da vart quist fenomen rir, c'è il nomna spionaggi da milizia. Qualciò sa tua dotter scul spionaggi glamourous alla James Bond.
1: Questi aspetti, diciamo, del grande spionaggio, quello anche un po' romantico da James Bond o Matari, questo in sé era conosciuto. Quello che invece è andato un po' perso era questo spionaggio di milizie. Qui non abbiamo i grandi eroi, qui abbiamo persone normali che hanno però rischiato la propria vita nell'interesse di quello che era il loro paese.
0: E precis su da quists eroes da minciadì, scoplinio Zala, astratta quista marella. Agent acqua, mianon il spion, spionage da milizia dall'armée da Svizzera durante la seconda guerra mondiale. Mia nom Romana Costa. Milinovcentocarentatrais, di mezz la seconda guerra mondiale. La situazione so mudeda, il zalios un placios in Italia, il regime fascistico da Benito Mussolini, la dictatura Taliema con la Bescia. La nuova regenza Taliema proclama un armistizio e da smetta da vart dal zalios, als americans ed inglais. Il anterior zalios dall'Italia, il nazis, la Wehrmacht udascia, occupano intend l'Italia dal nord e l'Italia centrale. Peple e implement a scombattere il zalios contro la resistenza tudascia su pel stivel taliem. Al confin svizzer dal sud, per esempio in Puschlef, as ramassen schurmas da fugitifs. L'invier 1942-43 vente la situazione più critica era per la Svizzera. La temma cresce, cioè la Svizzera potesse nir a taceda ed occupata dal Studasz. Il Studasz liberation a Duce Mussolini e quel, dipendente alla Germania, inscialesce un ultim court regime, l'uscedita Repubblica di Salò a lei da Garda.
2: Attenzione, attenzione! Qui parla la radio del governo nazionale fascista repubblicano. Il Duce parla agli italiani.
3: Per non tenere italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete.
0: Il più grande prievel per la Vuclinia è in quel tempo da servire alla Wehrmacht, eventualmente con passaggi, a cas c'al studasz as vessen da stovare trer sur Stelvio e Brenner. Usced vainte la situazione in nord d'Italia vi e più caotica. Fugitifs sper partisans, truppas studasces dalla Wehrmacht, fascists, taliems ed alpini, tuats, sun in Vuclinia presents.
4: Der Mailänder Radiosender hat heute Vormittag 11 Uhr folgendes bekannt gegeben. Der gewesene Duce Benito Mussolini und 16 andere Personen wurden in Como von Patrioten hingerichtet. Die Leichname wurden auf dem Platz des 15. März in Como zur Schau gestellt, wo kürzlich 15 Partisanen hingerichtet worden waren.
0: Präzis in quist temp, in mezz la seconda guerra mondiale, la fin dell'anno 1943 comincia Plinio Zala sia attività con spion. Zala, 48 anni, marito e babda tra i fans, ha studiato chemia a Berna ed esceva da ciò tornò in avos in sia patria, il Puschlef. El ci discorre tu d'ascio ed es commerciante e producente vin con vignes in Vuclinia. El es quasi predestinò per spionir. Quinta, la biedi Sasha Zala.
1: essendo lui commerciante di vino e avendo la possibilità di recarsi sulle proprie vigne nella zona di Tresenda, cioè lui continuava in sé a fare il proprio lavoro, ma poi grazie al fatto che parlava benissimo il tedesco ha potuto anche ascoltare delle conversazioni di ufficiali tedeschi e in questo modo, diciamo, gestire sia la parte della sua vita privata, del suo lavoro ufficiale e anche questa attività un po' nascosta.
0: In più è Plinio Zala una personalità di Laval. Elle si duana etna mai Zala Laridi, e in questo tempo da guerra una grande accesa con portas avviertas e quei cobi 3 chilometri da vent al confine a Campascio. Da fatta piloti inglesi ci svevan placios in Buclinia e mi piglio su. Già, c'è una etna d'era crescita su in Inghilterra.
1: Il nonno era una persona di referenza e quando c'erano dei problemi a Campascio ci si rivolgeva a lui. Mia nonna era nata in Inghilterra, era di lingua madre inglese e quindi anche quando durante la guerra arrivavano dei rifugiati che parlavano inglese li mandavano tutti direttamente da mia nonna, che poi ha anche preso una medaglia dal consolato britannico proprio per ricordare anche questo suo lavoro. Quindi ecco, questa funzione un po' particolare di vivere alla frontiera e di dover gestire anche i problemi che sono sorti durante la guerra, questo era conosciuto.
0: In famiglia, dal cunciain c'al nonno ho fatto durante la guerra una sorta attività segreta, ma la dimensione di questa attività di spionaggi, quella spugnita alla luce, curcia la famiglia o ciatò questi documenti, sia la morte della nonna, per caso, salgorda Sasha Zala.
1: Abbiamo con una zia fatto ordine e tra le varie stratificazioni di carte e di cose è anche saltato fuori questo dossier, che era un dossier in un cartone verde con scritto acqua. E io ho cominciato poi subito a leggere.
0: E c'è ce l'ho letto, è una piccola sensazione. Una centina di rapporti di spionaggi che il nonno ha scritto da dicembre 1943 fino in settembre 1945. Rapporti scritti ad una col nome da Code Acqua. Copcios è supposto entro altri documenti il accesa Campascio. La bie di Sasha Zala realizzesse il nonno era proprio un spion. Qui non era una storia, una leggenda dei roes ci squintiamo in famiglia, quei tuat es proprio capitò, la comprova e suossa summaisa. Il problema, tenoriz rapports non esa proprio clear, per ciccia il nonno, alias acqua o spionò, dice l'historiker Sasha Zala.
1: Dai documenti e dalle carte di mio nonno non si riesce a ricostruire praticamente niente. Io vedo nei documenti che manda qualcosa all'Erche, ma non c'è scritto chi è l'Erche. E questa è la ragione per la quale poi io ho fatto delle ricerche qui all'Archivio Federale a Berna, perché volevo essere sicuro di vedere l'altra parte.
0: Scu director del posta per scrutazium documents diplomatics della Svizzera e Sasha Zala propcia alla Fontema. Elo nempe sia bureau enti l'Archiv Federale a Berna e precis lo chataler la soluzione per sia domanda ci es insomma quist l'Erche e per ci ossia non propcia spionò. Genza giusti sembel ent in quist archiv in ocials rapports del spion e non Sasha Zala sum intent deponos.
1: Eccoci, siamo davanti all'Archivio Federale, entriamo. Entriamo nella sala di lettura dell'Archivio Federale. Eccoci, sei comodi per favore.
5: Grazie mille.
1: Questi sono i documenti.
5: Cosa è una sciacla con ent trais dossiers?
1: Questa è una scatola d'archivio e contiene il dossier che a suo tempo avevo trovato in casa nostra a Campascio e che ora sono depositati qui in archivio.
5: Ecco, questi documenti sono già poi un po' patina, sono sblaccia, se si potesse dire. Quanti documenti sono che?
6: Dal dicembre 1943 fino al settembre 1945 abbiamo ritrovato circa 119 rapporti. Ci sono anche dei documenti collaterali come giornali, come notizie o come anche schizzi, soprattutto delle mappe nel quale mio nonno aveva fissato il dispositivo di difesa della Wehrmacht in Valtellina.
5: E scuol podia copcere il rapporto? Su c'è hai su ben c'è di?
6: Il nonno aveva una macchina da scrivere che mi ricordo ancora molto bene e i documenti che abbiamo qui davanti agli occhi sono delle cosiddette copie carbone, vale a dire la copia che lui ha tenuto per sé mentre l'originale lo mandava alle Erche, a questo ufficio Bernina, che poi lo mandava avanti per la via del servizio e per arrivare poi all'ufficio centrale che era a Lucerna, il famoso Bureau Righi.
0: L'Erche, Büro Bernina, Büro Righi, ossa un zieva l'outer. Da spera il dossier da Senon a muossa sa schazzala encia quel document relevant, ci comprova definitivamente che il non ha proprio spionò per il servizio di informazione dall'armée de Svizzera per l'uscedit Büro Bernina.
6: E qui si è salvato un documento finale, un rapporto finale dell'attività dell'ufficio Bernina durante tutta la guerra, e dove l'ufficio Bernina descrive il suo sistema di contatti nelle valli, la Val Mestal, la Val Poschiavo, la Bregaglia e la Mesolcina, e poi anche fa un brevissimo resoconto su queste varie persone di contatti, no? questi spioni di milizia.
0: E proprio er Plinio Zala ven manzunò in quist document. Uessa es clear. Plinio Zala estò una persona da fiducia, un informant dal Büro Bernina. E quist Büro era un Büro regional dal servizio d'informazione della Brigada da Montagnes Dudes dall'Armee de Svizzera. Un Büro secret ed un po' improvviso in una stanza dell'Hotel Pöstli a Sameden. Là nivan insembel tuot ils fils e las informaziuns che als agents scuplinio Zala em ramassò.
6: Dobbiamo vedere che era in effetti una cosa abbastanza improvvisata, molto piccola, molto modesta. E nonostante questo dobbiamo ricordare che erano quasi gli unici occhi che l'esercito aveva, perché il servizio di informazione, quello della truppa, non poteva far niente perché non poteva ovviamente andare oltre confine.
0: Is stus imaginer al militär svizzer d'erna principi lios ils mems per vide la neutralità della Svizzera. Pain si provaivani dad observer davent dal puschlef che ci capite la l'altra parte al confin in Italia, ma que senza gran success, declara l'istorica Zala.
6: In effetti l'esercito mette dei posti di osservazione a Montescala e Aviano che stanno lì affacciati sul, come in un balcone sul territorio della Valtellina, e guardano giù col binocolo e descrivono quello che vedono passare dei camion, e quando c'è la nebbia scrivono keine Beobachtung, Nebel. E da qui nascono delle iniziative più o meno ad hoc come questa anche del Büro Bernina.
0: La neutralità impediva da principi un servizio di informazione. Ci ses attiv all'ester. E precis in quist vacuum nasce quist iniziativa del Büro Bernina ed er otters büros. Ci sun zuota missa la centrella del servizio di informazione a Lucerna al famus Büro Righi. Aqua ed otters informants a Mesocco, Samignun, Bergiaglia, Splüga ed a Fatta, Livigno clappen nur incumbenses dal Büro Bernina. Un cert sergent Gartmann da Samurezen, alias Lerche, di mena Larsch, da ils ordens, insembel cun si assistent, appunto Pazeller.
6: E c'è addirittura da parte di questo gruppo dell'ufficio Bernina, famoso Lerche, che è in un documento che anche qui c'è nel dossier, che dice che è un documento segreto, classificato Geheim, an acqua.
7: Es sollte unbedingt in Erfahrung gebracht werden, erstens genaue Angaben über die Befestigungsarbeiten im Veltlin, zweitens deutsche Truppenbestände jedes einzelnen Ortes, von Tirano, Tresenda, Sondrio und hauptsächlich von Edolo und so weiter. Es wird die Zahl, wie möglich welche Nummer, welche Einheit zu erfahren gewünscht. Truppenangaben wie möglich genau, auch wenn es nur um ein Detachement von 4 oder 5 Mann handelt. Lerche.
6: Qui si vede proprio la scarnezza militare di quello che gli viene chiesto.
0: Quist engagement per la patria nu era senza list.
6: In un documento lui descrive a un certo punto come il passaggio della frontiera diventi sempre più difficile e c'è una descrizione anche dove praticamente fanno delle visitazioni corporali addirittura appunto per vedere se la gente ha dei documenti o delle cose su di sé. Certamente se lui fosse stato acchiappato in Italia dalla Wehrmacht avrebbe avuto grossi problemi.
0: Il rapporto dal Bureau Bernin a Spoler c'è mesolcina e sünda quist spiuns da fatta nia schluppetò. Ma scia quist om es mort propcia causa da si attività da spionaggi uscidera be un accident que non so se precis.
6: Ci sono durante tutta la guerra sempre incidenti alla frontiera, quindi è molto difficile stabilire se è stato ammazzato per la sua attività di spionaggio o se fosse un incidente di frontiera come purtroppo ci sono stati diversi.
0: Alla fine della guerra, al 15 giugno 1945, a Spoler il rapporto finale dal Bureau Bernina davart la lavur da Plinio Sala alias Acqua.
7: Dieser Vertrauensmann kann als unregelmäßig bezeichnet werden. Es gibt gewisse Zeiten, wo er sehr gut arbeitet, andere dann wieder, wo man nicht viel von ihm hört. Das ist eine Tatsache, welche für alle Vertrauensleute gilt. Man muss sie ständig besuchen und immer wieder ermutigen und aufrütteln.
6: E questo mi ha fatto sorridere perché mi mostrava il fatto appunto di avere questa situazione molto particolare, di avere dei contatti con la Valtellina anche durante la guerra, di utilizzarli. E qui vediamo per esempio nella cartina geografica, cioè è un lavoro molto sistematico, molto meticoloso, che prende probabilmente diversi anni. D'altro canto però è anche l'interesse suo a continuare a fare la sua vita quotidiana.
0: In più a Svezia, in questo rapporto finale dal Bureau Bernina, Plinio Sala, alias Acqua, non era l'unico spion in Val Puschlef. Da d'un hermano Misani spolirlo ed er da d'un Eugenio Triacca. Interessante, Misani e Triacca sun, scusala commercianti e producenti da vin.
6: Sì, soprattutto nel comune di Brusio, in questo rapporto finale vengono nominati i Misani, che anche è una ditta di vino, e i Triacca. E purtroppo io ho preso contatto a suo tempo con le famiglie, non ci sono documenti che mostrano l'attività di queste persone.
0: Interessant fus in quist connexa savair, scia quists trai spiun di la Val Puschlef, Misani, Triacca e Sala, em savia un da l'uter. L'istoriker Sascha Zala creia piuttosto da
6: no. Pensavo per esempio al Triacca, che abitava nello stesso paese e che quindi si conosceva benissimo con mio nonno, erano forse anche legati d'amicizia. Mi chiedo se i singoli sapessero dell'attività degli altri. Io penso piuttosto di no, perché il Bureau Bendrine aveva un interesse avere magari le stesse informazioni controllate da canali differenti.
0: Di mena una strategia raffinata dal servizio di informazione. Clear, questi commercianti e producenti da vin bevano a dir per via del loro lavoro regolare mangi in vuclinia, già c'è il possedevano loro terrain e vignes. Ed er durant la guerra pudevan els traverser il confin regulermaing e ramasser usche, senza tre suspect, lur informazions per l'armeda. In lur vignes lavoraivan impiegos ed impiegedes de la vuclinia. Abiedis a schazala so, c'è impustüt els sarigen stos ils informants dal non. Ma els nu deren l'unica funtema.
1: C'era una trattoria a Tresenda dove andava a mangiare e il gestore di questa trattoria vedeva quello che succedeva e lì c'era proprio il passaggio di truppe tedesche e quindi lui ha avuto anche contatti con degli ufficiali della Wehrmacht.
0: Il non spion acqua ci discugiva tudast, probabilmente con un del spots in Vuclinia, o er discugia col sudos tudast della Wehrmacht. Tuat informazions ce la trovò più tard pels rapports pel Büro Bernina. Naturalmente, ad una senza manzoner di nuander ce legge tuat quistas informazions. Que, per proteggere saia quesies informants, scu er a se svessa.
1: Questi documenti sono un po', non voglio dire scarni, ma sono oggettivi, cioè lui la sua analisi la fa e la presenta senza però dare i dettagli da dove ha preso l'informazione, perché questo avrebbe messo anche in pericolo lui stesso e soprattutto anche i suoi fattori, i suoi contadini.
0: Deren ils documents, il dossier acqua, tuat un trenter Luther, un batibuol. La Bedi Sascha Zala fat urden, elomi si sembel chronologicament ils rapports, las chartas, els mandants del Büro Bernina, dimena dall'Erche e Pazeller, ed elo constatò una certa sistematica dals rapports.
1: I rapporti sono oggettivi, sono precisi, sono sistematici.
0: Scoprüm descriva acqua d'una, c'è nuna sequente struppas c'è sciatta in ua. Ziava segua si analisa. Per esempio il rapporto Undes del 26. Schneer 1944.
8: Es bestätigt sich, dass in der Kaserne Torelli Motana circa 700 Alpini einquartiert sind.
1: Interessante vedere come cerca di caratterizzare lo stato delle truppe e anche lo stato abbastanza disastrato della situazione che lui trovava.
8: Wie aber bereits gemeldet in meinen Rapporten Nummer 4 bis Nummer 9 ist die Bekleidung mangelhaft und nicht selten trifft man solche Rekruten mit Halbzivilbekleidung wie Hosen, Jacken, Hüte, Halbschuhe und sogar Zoccoli und dies bereits nach einigen Wochen Dienst. Es verlautet, sie seien für den Brenner bestimmt. Man zögert aber mit einer definitiven Bewaffnung, weil man spürt, dass sich daraus eventuell eine Partisanenabteilung bilden würde. Und im Fall von einem Abtransport nach dem Brenner oder an die Ostfront würden die meisten in die Schweiz flüchten. Solche Vermutungen werden bekräftigt durch direkte Aussagen dieser Alpini selber, welche beim Ausgang seelenruhig das Lied Camicia Rossa auf den Straßen singen.
9: Quando alla

0: RTR, la Marella.
1: Varga Chien, rapports de spionage de vart la situazion in Vuclin per l'armada svizzera durant la Seconda Guerra Mondiale scritz din spion civil. La historia di agent Aquali es Plinio Zala, ca Romana Costa e Ida Sils Fistiz, quattro ans ed Anton Vergaid, pica la raquintau la historia e la Marella dat RTR at Anna Serrar de Campel a contactau l'autore per udì in qual dettai che è un buvenius raquintaus. Volus savis comprim co a nua calain suma scuvert quei agent acqua.
2: Ma è te ad un po' contact con la biedi da Plinio Zala da d'acqua l'istorica Sasha Zala, così vegli a me e noi venze pigliò una volta un aperitivo a Berna ed è la mocchito questi storge c'è il egge c'è tutto quelle sciacle si sembra così tanta con questo documento ed è c'è che è incredibile sum steda subit befeu e flamma ed penso che co è una storge c'è scena dentro me udia mia non per esempio da Puntregina quel o di un quinto c'è le sto sul pass del Bernina e ho fatto mi fa servizio militare là un di quel forse ci ho lungo spiavlo giù verso la Valtellina e non ho visto in guata beh c'era qualcosa c'è co normale liet è snida instrumentalizzata dal militare per fare questa azione di spionaggio co arriva fit speziell den chamio dia e du sei de come zu mia ricerca
3: surcete sch rascot in chamborada ci ta surprise special meinch
2: also der gestür in a volta il coraggi de questa persona pilinoziala da d'acqua per as engagir per la Svizzera, per si e patra e fer co minutius recerches che ci gira in Valtellina also in sé da ricerca sia vita per la patria che co amo impressionò fit ed er els details questa chartes ce l'ho fatte su de la Wehrmacht in nur ce las positions deren in Vuclinia ce chels partisans fem also questa tura de informazions e lur er interessant la famiglia o ci aveva su de decenni su di una usche questi storgia hai nos non quello fatto c'è un po' attività segreta der un po' un eroic ma in us aveva der che be una leggenda o der che in storgia proprio ci dera e ossa con queste sciacles con queste da più scucien documents vevani la prova cosa era proprio cavare cosa storia per me incredibile e che com fatto impressione
3: pues normal manche che tendreti le marelle vengono che il rapporto di spionaggio subit des druts preciso per se nos chatta ora ci sia capita forse lor de motis des girez nos agent acqua Plinio Zala a copcia e appunto documenta quella ci dis quai sur de del perché al fat quella
2: e no de podia discorre con el be cul abiedi e la biedi o semplicemente di Sasha Zala dit cioè che era una persona fitch precisa insomma lura er con una ciura per questo documents also che god era natürlich manchon che era prevus ce l'ho lasciò quel documents ent in si è accesa Sasha Zala dice che non era furb da lasciarlo also se che ci fissi a controllare fissi costo ent prevus ma es natürlich so ein Dokument fitch important sorgt questa situazione al confine la vita al confine quella volta durante la seconda guerra mondiale ecco fuggitivs cinivan also che cosa scun spievel e ort sind die natürlich fitch important della vista ora da acqua hai un po' criminelle plus ce l'ho lasciò in cesa ma per noi naturalmente un document prezioso.
3: Also, wenn du dir eine Storia incredibile, c'è non es però mo racquinta a fin wieder questi Storia.
2: Also, questi Storia da Plinio Zala, quella è scrai con te da film, ma c'è di interessante da erano ragionate spurs da vignes in Val Puschlef, ci deren er involvos, deren MR fatt questa attività di spionaggi, abiedi Pietro Misani, o dice cos era un Paul de Vignes o erdit che sia non e già fat che lo nu doc in giunts documents era la famiglia Triaca e nava in Val Puschlefer in Mesolcina lo es nia da fatta schluppetò una persona o scheccia che deve una raid de persumas de spionaggi c'è il servizio militare o proprio trovò per saper che ci dire all'altra parte del confine no? E che cosa fosse giure c'è fitch interessante per scoprire più preciso che ci è stolo durante la seconda guerra mondiale scuccia la situazione era in quel caso.
3: Appunto, per noi non si acquistò fitch eccitante questa storia alla fin finale e nel lavoro. Enorm privilusa, perché spiegno zahle e forse rotres persone ident questo rischio?
2: Also, preciso non posso dire, ma c'è ci der un fatto, es el, e che cosa scrive l'er in quelle chartes, el non aveva da fare servizio militare regolare, also, oltre avevano da stare l'ora per mezzo an un anno da vent da cesa, le donne avevano da fare tutte le lavore cesa, stava tutta salda, e usce e plinio zala poteva restare in Val Puschlef, poteva continuarsi a lavor e fare il vin e l'acqua vita tot, e da spera poteva per questa attività di spionaggio, cosa era in sé un vantaggio. E allora è mio descritto con questo soldo, cioè è l'esni a paio, scusso il vest fatto servizio militare regolare e un giorno non aveva un giorno idea che è in sé ho fatto quel suo sotto, ma è poteva restare accesa che cosa era giuro un vantaggio.
1: Agent acqua in una storia impressionante, ma probabilmente è il Bustaus in caso unico che si vespia la spionaggio, la ricerca prender sia continuazione. Usvesu deu Anna Serarda Campella in discorso con Romana Costa da Varzia Marella, agent acqua, che nus ven preu ordies archiv, schau reviver an qualom pitart per eunde pli scuvirtas historia, historias, che nus den un po' de pli spazi che via radio in forma da Marellas am fleis. Si nossa paina web, mei un po' et fufernia per tecla e via nostra applicazione Play RTR.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Il di dal RTL.
1: Ien mes jamna sera, a che uvegn la survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. E de quels discaults dati novas della politica grischuna. El cusse gron meine Daniel Stefan Metzger de Zuz, la fraktion della Partida Popolare Svizra. El suonde a Walter Grass, ca presidiau la fraktion als de vos tschunons. Stefan Metzger sese de piel 2022 per la PPS el cusse gron. El presidieschos la pli gronda fraktion del Parlament grischun, quella d'ombra 30 deputai e deputadas. In quart drama politica, Josefino Zell Tessin. Al presidente della Regenza Tessinese, Claudio Zali, ha annunziato sua demissione. Al politico della Partita Lega sarà tile la fin de settembre de seu offizio comunista de costruzione d'ambiente. Seu successore diventa Piero Marchesi della Partita Popolare. Gli offizi de manale Regenza sorprende la socialdemocrata Marina Carobbio. Als de vos dies era il squetsch sin Claudio Zali carschius. Ad el veniram facciau in treis cas in sa deportage biau. Dentro auter interquera la procura pubblica tessinesa in cas pusaivel d'abus d'uffezi. In svelup positiv dati dudi d'ina part als fiuxe la Spagna. Circa 50.000 persunas pompus pai turna in lo casas e la region della capitale Madrid ad en Avila. Autre la provinza de Castellón, leo ston 10.000 abitons ed abitontes e un spicciade turna. E la region turistica Antuan Bordo, in Francia, è la situazione al moment stabile. Denton al fiu gronze gli è un boso di controllo di nils pompiers. Pli che 2.000 persone sanno stu abbandona lor cases, de quelle saschien 60.000 turna questa sera. Nevende Jevia pudess la situazione sa calma, tenor al survec de meteo franzos, due luda urezis, temperaturas pli basses ad aria pli umida. Quei è tot peroz, io gli vise il vinvon in abiala sera con nies program.
0: La saira da RTL. Con sempre verz. Hits e scubridas. Musica non-stop.

musica per Ina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein per tot.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Che canzons diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR.
1: Nu che la musica è da casa.

plaids che van ves, de donat che druvi. Tiarms e termins, augs e cevrins, cents e scalins, loms il scalfins. Quels e cenins fossen ils fins. Tot esci spes, cents quen fes, ton em permes, senza quins les. Tot sera mes. Plaids che van ves.